città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Money talk, money talk. On Disco Radio.
3: Thank you.
2: The beat of the city.
3: Yeah.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Tweet,

0: E anche oggi riattiviamo la nostra macchina del tempo. Benvenuti da me, sono Alessia Ruisi, questo è Rethink Easter Extended Version, il programma che non può mancare all'interno del palinsesto di Disco Radio e all'interno del quale ripeschiamo tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. E tra un attimo ritroveremo una delle nostre chicche, Deep in My Heart di Clay Bowes, Magic Box con If You. Partiamo da Kim Lucas, All I Really Want.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: una delle mie preferite. Ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version, lui era Magic Box con If You. Tra un attimo, dal 95, anche Everything But The Girl.
1: Rhythm Kister.
0: Quanti di voi ci stanno ascoltando in diretta la sera? Magari state tornando a casa proprio in questi minuti. Volete continuare ad ascoltarci anche da lì? È semplicissimo, siamo in TV al canale 8858 di Sky. O meglio ancora, siamo sul vostro smart speaker. Oltre ad accendere e spegnere le lampadine, potete dirgli: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Oppure Alexa, apri Disco Radio. Continua il nostro viaggio, dicevamo. Tra un attimo Alcazar con Sexual Guarantee. I Venga Boys ci portano a Ibiza. E poi Cicchetere Band con Cicchetere. Prima c'è Missing.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Guarda come spingono i tuoi al limite dell'anno. Era il 1993, c'era No Limit e noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Tra un attimo anche Be My Lover.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui già in diretta a partire dalle 19. Io sono Alessio Roisi, ma è alle 21 che scatta la festa, il disco Radio Party. E la prima ora, quella che state ascoltando, la dedichiamo alle hit che hanno fatto la storia del ritmo negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Come sempre il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6. Chicca tra un attimo con Beatmax di Dance, Just Dance For Me. Ritroveremo anche Paul Johnson con Get Get Down e gli Scream con Deeper. Prima, dal 95, c'era Bush. Questa è Be My Lover.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: guarda come corre il nostro Rhythmic History Extended Version. Siamo arrivati all'ultima tranche di hit che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Tra poco KK con I Let You Go, subito i Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 97, Nalina & Kane. Con Beach Ball si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani alle 19 e in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Dai che ci siamo puntualissimi, le 6!

0: e da un paio di settimane. Sono Roby Mistretta, buongiorno a tutti. Ma che giorno è oggi?
1: Vai,
0: è venerdì, amici, quindi voglio sentire tutta la vostra carica, la vostra energia per questo weekend che sta per arrivare. Ci sarà Ferragosto, domenica, partenze, ritorni. Che si fa? 3, 9, 3, 8, 100, 3000. Intanto una bella

0: 4 ore insieme in questo venerdì, per iniziare questo venerdì che è più venerdì degli altri, amici, perché domani ci sarà il Ferragosto, grandi festeggiamenti, grandi attese, ma anche giornate di grandi partenze. Voglio sentire tutta la vostra carica.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno Mistretta, dai che è venerdì, lavoratori, facciamoci sentire.
0: Ma ci sono ancora?
1: Ma qua non va bene, Mistretta, no. Io mi ero alzato rilassato.
0: Poi cosa
1: succede? Poi accendo disco radio, mi mandi ste hit, la valvola inizia a girare, i bancali volano.
0: Come volano?
1: E il muletto si inceppa.
0: Ma non va bene.
1: Non va bene.
0: No, Massimo si impenna il muletto.
1: Dai, venerdì.
0: Venerdì, amici, quindi come lo passerete questo venerdì? Siete carichi? Dai che domani c'è il Ferragosto che ci aspetta. Adesso grandite. Allora, Jason Derulo.

0: mattina ci sono, c'è ancora qualcuno che il 14 d'agosto lavora, siete già tutti in partenza.
1: Buongiorno Robert, buongiorno. E buongiorno a tutti i QBS, Andrea da Milano, sempre operativo. Eccoci. Dai che domani è Ferragosto, grigliate. Fatti. In giro, attenzione, non accendere troppi fuochi qua, se no facciamo diventare un inferno. Però detto ciò, lavoratori,
0: se ci siete a questo punto fatevi sentire.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
9: Info 338 22 98 703. 31 e comprooro.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Disco Radio.
1: Ma che partenza e partenza. Qui si lavora oggi, domani e domenica.
0: Se mi può consolare, questo weekend sarò qua ancora con voi. Intanto c'è lei splendida, J-Lo, Jennifer Lopez.
2: Rhythmic History.

0: dove vi accompagno.
1: Ma buongiorno, Mr. Stretta. Mi stai stretta? No, dai. Mi stretta.
0: Sembra di essere tornato all'elementare.
1: Antonio Svegliate, dai. Allora. Lavoratori, no. No, no, sbagliato.
0: Perché?
1: Io sono in pensione, perciò diciamo pensionati.
0: Ah.
1: Dai che sto per partire, io vado su a Santa Maria Maggiore.
0: Buone vacanze.
1: Chi si vuole aggregare, io sono giù in camper. Ciao, Mr. Stretta.
0: Un camper da quanti posti? Per ospitare tutti gli amici di Discoradio ce ne vogliono un po', e quindi abbiamo una nuova categoria oggi: dai lavoratori, vacanzieri ed oggi anche pensionati.

0: Anima con Beautiful. Buongiorno anime belle, quelle che si svegliano presto il mattino, operative anche il 14 di agosto. Non ci si ferma mai, tanti messaggi che stanno arrivando al 393 800 3000. Prima abbiamo ribattezzato anche una nuova categoria. Solitamente ci sono i lavoratori in questo periodo, i vacanzieri, ma anche i pensionati.
1: Ciao mistretta, è vero, ci siamo anche noi.
0: Eccoli,
1: pensionati, personalmente al secondo mese.
0: Wow.
1: Io adesso sono in vacanza, sto correndo,
0: si sente,
1: cesinati con i miei 10 km la mattina.
0: Ammazza, 10 sono tanti,
1: Noi abbiamo già dato prima, adesso tocca agli altri.
0: Lavorate
1: buona
0: voi.
1: Giornata a tutti, ciaone.
0: Ciao ciao. Così ciaone a tutti quelli che lavorano. Io corro cesenatico, quindi buona corsetta.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: È arrivato il momento di scoprire tutti gli aggiornamenti, cosa è successo questa notte in Italia e nel mondo, con Cinzia Morgante. Buongiorno.
3: Mille grazie Roberto, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ringraziamenti dal capo dello Stato Sergio Mattarella al personale sanitario lombardo impegnato nell'assistenza ai ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Cromontana. Ha telefonato all'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano. Dimessa una 17enne milanese dopo oltre 220 giorni di cure. A Torino, in strada Quarnier, arrivata l'ambulanza, non è stato più possibile raggiungere l'ospedale. L'infermiera del nucleo di gestione ha dato così le istruzioni ai soccorritori, che hanno aiutato una donna a partorire. È nata una bimba, piccola e mamma sono state poi trasportate al Maria Vittoria in buone condizioni. Gli europei di nuoto, l'oro nei 50 d'orso di Sara Curtis, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Europei di atletica, Birmingham, oro nel salto triplo dell'italo-ucraina Daria Derkak. Calcio, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. Roma-Berlino, braccio di ferro sui migranti, l'Italia non accoglierà i 3 espulsi dalla Germania. Le news tornano tra un'ora.

0: 1999, prezioso Marvin, Tell Me Why. E c'è chi dice: ma dimmi perché devo lavorare anche il weekend di Ferragosto. Siete in tanti, me lo state raccontando al 393 800 3000. Buongiorno, io sono Roby Mistretta. La
1: ciao Roby, sono Giusy.
0: Ciao Giusy.
1: Buon caffè, gente.
0: Anche a
1: qui
0: te.
1: Qui c'è la vede sparone, non piove.
0: No.
1: Ciao.
0: Dai, per fortuna, meno
2: buongiorno,
0: male.
2: Ragazzi.
0: Buongiorno
2: ragazzi, Raul dal Lago Maggiore.
0: Ciao Raul.
2: Ambulante, e si lavora oggi, si lavora domani, si lavora domenica.
0: Ci si ferma
2: e
0: mai.
2: Avanti. Un abbraccio a tutti i lavoratori.
0: I lavoratori che ci sono, categoria presentissima, ma ci sono anche i vacanzieri. Carmine, da Carmine, salvo, stanno partendo dalla Sicilia, destinazione Calabria Ionica.
3: Mistretta, qua si lavora, altro che andare in ferie.
0: Beh, loro vanno.
3: Mi ha finito la notte, domani si lavora di nuovo, Ferragosto si lavora di nuovo.
0: Pesante,
3: Fabio,
0: eh?
3: La vostra GPG preferita da quelli di Vercelli Provincia.
0: Fabio, un abbraccio.
3: Vostri, che non ve lo dice.
0: Con la mano alzata.
3: Ciao.
0: No, non si diceva una volta, con la mano alzata. Poi c'è Thomas che al 393 800 3000 dice: lavoratori, vacanzieri, pensionati, buon Ferragosto a tutti e per tutti. Adesso facciamo una cosa, amici, scopriamo come andrà questo weekend. Non sarò io a decretare la fortuna o meno, diciamo la bellezza o meno di questo weekend, che tra l'altro vedrà anche protagonista il Ferragosto domani, ma sono le stelle. Abbiamo anche questa mattina il nostro oroscopo dance. Amici dell'oroscopo, ci siamo.

0: Vabbè. Sì, abbiamo capito, basta amici dell'oroscopo, grazie, grazie, quindi avete capito, se ni top e flop per questo weekend, noi in qualsiasi caso auguriamo un buon Ferragosto a tutti, ma che fate domani?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

venerdì mattina su Disco Radio, le 6.52, era Talk to You, chi vi parla è Roby Bistretto. Ciao a tutti, buon agosto, buone vacanze. Abbiamo scoperto anche l'oroscopo di questo weekend, ricapitolando: segni top, Leone, Sagittario, Scorpione, Bilancia, Gemelli, meno bene per Toro e Pesci. Ma io voglio sapere una cosa, ma domani c'è qualcuno che fa una bella grigliata? Perché qua al 3938103.

0: po' di tutto con il Ferragosto.
1: Poi testina, ma secondo te io sono in ferie, mi metto sotto il sole a grigliare, pulsare di fuoco, com'è? Con le mani tutte sozze, ma anche no,
0: ma
1: dai.
0: Ma il bello del Ferragosto.
1: Colazione fuori, pranzo fuori, cena fuori, e il Max paga.
0: C'è la pila.
1: E dai, così la moglie è contenta e boh, siamo tutti tranquilli. Lavoratori, facciamoci sentire. Max Tanovara.
0: Ciao Max, intanto le 7. Max, abbiamo scoperto che è benestante, lui non farà la grigliata, ristoranti stellati, colazione fuori. Domani ti mando un abbraccio, sempre presente. Sono tanti quelli che costituiscono lo zoccolo duro del mattino di Disco Radio. In queste settimane siete come ciò tutti, buongiorno, sono Roby Bistretta. Sì, si parla anche del Ferragosto, ormai ci siamo, questo mese che sta diciamo giungendo al termine, così giro di boa. Ma qualcuno, diciamo, griglia, non è così brutto grigliare, dai, non è che si puzza solo di fumo. C'è tanta roba bella, la convivialità. Qualcuno griglia domani?

presto, buone ferie, buon lavoro anche ai tanti lavoratori presenti. Carmela da Chiesa Nuova, lei dice sì, noi domani grigliatona di pesce. Un bacione a te e a Saverio. Anche Davide da Novara dice assolutamente sì, fronte mare, grigliatona, spiedini di pesce, pesce spada, buon vino. Ma posso venire anch'io?

fatto? Che hai combinato? Perché mi devi chiedere scusa? Topic, Becky G su Discradio. Sorry papi, tutti dobbiamo chiedere scusa per qualcosa ai nostri genitori, qualcosa che non abbiamo mai confessato. Ma adesso voglio farvi un regalo, dato che stiamo per andare in questa giornata di festa, Ferragosto. Facciamo un regalo, oggi faccio così: do l'opportunità a qualcuno di voi di diventare per qualche secondo speaker di Disco Radio, annunciando il prossimo Rhythmic History iconicissimissimissimissimo. Quindi io ve lo faccio sentire un pezzettino, se lo riconoscete provate ad annunciare questa. Che avete riconosciuta, sentiamo. Qual è questo Rhythmic History che sta per arrivare? Chi me lo annuncia al 3938103000?

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato.

0: Quel bagno, un drink al bar, piscina al gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Disco Radio.
5: La so.
6: Vai. Sì, sono Reebok Orson Knight.
7: Ah no, c'era anche quelle, per non è questo.
8: Deriva Orson Knight, Corona, Mastorina.
7: Bravi ragazzi, allora sul volume.
9: Rhythmic

persone per soldi sono disposte a fare qualsiasi cosa. Ce lo rivela uno studio che tra poco scopriamo. Ma allora chiedo a voi: per 1 milione di euro cosa sareste disposti a fare? Il vostro partner lo lascereste per quella cifra?

0: ricorda un po' quasi una canzone che usavamo da bambini. Su Disco Radio si parla anche di money, soldi, perché un studio ha rivelato cosa sarebbero disposte le persone a fare per soldi, soldi, soldi. E tra le domande c'era anche: per quale cifra lasceresti il tuo partner?
1: Mio suocero mi ha offerto 10.000 euro per lasciare la mia compagna. Ovviamente in modo scherzoso.
0: Ah, pensavo ovviamente sono
1: però
0: single.
1: Però per un milione
0: ci pensi?
1: Ci potrei anche pensare.
0: Ciao, allora grazie. Amici, 3938103000, per soldi lasceresti mai il tuo partner? Se sì, per quanti soldini?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. È arrivato il momento dell'informazione su Disco Radio, per noi c'è Cinzia Morgante.
3: Mille grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ringraziamenti dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al personale sanitario lombardo impegnato nell'assistenza ai ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Cromontana. Dimessa dall'ospedale Niguarda di Milano anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati, una 17enne milanese, dopo oltre 220 giorni di cure. L'integrazione in vista tra gli scali milanesi e l'aeroporto di Torino. La regione Piemonte studia un piano per non perdere caselle, totalmente privatizzato nel corso degli ultimi 15 anni. In Val d'Aosta in salvo una trentina di escursionisti rimasti bloccati al rifugio Benevolo dopo che un temporale ha causato l'esondazione di un torrente nel parco del Gran Paradiso. Gli europei di nuoto, l'oro nei 50 dorso di Sara Curtis, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Europei di atletica Birmingham, oro nel salto triplo dell'italo-ucraina Daria Derkak. Calcio Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti stasera Atalanta Athletic Bilbao. Roma-Berlino, braccio di ferro sui migranti, l'Italia non accoglierà i 3 espulsi dalla Germania. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi, specie alpini occidentali tra pomeriggio e sera. Calde afa ancora molto intensi, sia di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali, massime che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata del Ferragosto la situazione sarà pressoché analoga, con sole e caldo, maggiore instabilità sui rilievi tra pomeriggio e sera. Tutti i dettagli su Trevi Meteo. Are you
5: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per soldi lasceresti mai il tuo partner? Tanta gente cosa farebbe?

0: grande soddisfazione per tanti, questo weekend sarà quello di mollare il posto di lavoro e andare finalmente in vacanza. Noi vi accompagniamo ovunque, basta scaricare la nostra applicazione gratuita, la mettete nel vostro cellulare e ci portate in giro. Ma qua non si parla di cose gratuite adesso, ma di soldi, perché un bel sondaggio americano ha chiesto cosa siete disposti a fare in cambio di molti soldi. E parecchie le persone tirano fuori proprio il peggio, e tra le varie domande c'era anche qua: per quale cifra lasceresti il tuo partner? E il 43% degli intervistati: sì, lo lascerei per soldi, milioncino di euro, basta, lascio subito. E per la stessa cifra il 41% sarebbe disposto anche a rinunciare completamente al sesso, tantissimi alla tecnologia. C'è addirittura una piccola percentuale di lasciamo le definizioni al caso, perché il 15% incastrerebbe un amico per un reato che non ha commesso. Cioè, per soldi le persone tirano fuori veramente il peggio. Poi tantissimi parteciperebbero a Squid Game. Avete presente la serie coreana? Se ne è discusso tanto negli scorsi anni, dove c'era tanta gente che moriva nella serie, ma tanti sarebbero disposti a farlo anche nella realtà per avere 33 milioni di dollari. Non so se la mia vita... non ha un prezzo, non lo farei mai, cioè, ma neanche per gioco. Però le persone per soldi sarebbero disposte a fare veramente di tutto. Allora dai, giochiamo 393 800 3000. Vi mettono sul piatto 1 milione di euro in contanti. Tu cosa saresti disposto a fare? Delle cose che normalmente non fai, tipo magari mangiare la pizza con l'ananas, mangiare i grilli, buttarti con il paracadute. Per soldi cosa faresti?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Carmela dice: io nemmeno per tutto l'oro del mondo lascerei mio marito, ma la tua cifra invece qual è? Per quanti soldi faresti qualcosa che non faresti mai? 393 800 3000.

0: Together. La gente per soldi è disposta a fare di tutto.
1: Di sicuro per un milione di euro non tornerai con la mia ex moglie.
0: Che risatina che mi fa, Anche Evelyn dice: io non lascerei mio marito per nessuna cifra al mondo, lo amo infinitamente. Bella dichiarazione d'amore qua su Disco Radio. Per soldi la gente è disposta a fare di tutto, ma facciamo una cosa diversa. Per soldi non farei mai cosa. Sai la tipica frase: per tutto l'oro del mondo io quella cosa non la farei mai e poi mai. Cos'è che non faresti mai? 393 800 3000.

0: la questione un'altra.
1: Buongiorno amici di Disco Radio, Franco da Occhieppo. Il problema iniziale però è un altro, è un altro.
0: Qual è? Sentiamo.
1: È trovare chi ti dà un milione di euro.
0: Ma quelli sono particolari, dai.
1: Poi ci ragioniamo veramente.
0: Poi tu dici farei anch'io cosa.
1: Oggi ultimo giorno di lavoro.
0: Dai,
1: poi si parte.
0: Benissimo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a te, allora buone vacanze. Intanto le 8 in punto. Fino alle 10 siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Sì, un sondaggio ha rivelato questa cosa: le persone per soldi farebbero le peggio cose al mondo. C'è chi dice Andre da Milano, io mangerei barbabietole per soldi perché non mi piacciono. C'è chi mangerebbe la trippa, ma qua stiamo parlando anche di cose che non faresti mai invece per tutto l'oro del mondo. Ti mettono davanti un piatto con 20 milioni di euro, ma tu quella cosa non la faresti comunque. Qual è? Faccela scoprire al 393 800 3000. Intanto Kygo con la novità, si chiama Take Me Back.

Buongiorno vacanzieri, sono Roby Bistretta con voi fino alle 10. Non lo farei mai nemmeno per tutto l'oro del mondo. C'è chi dice non lascerei mai la mia ragazza per 1 milione di euro, ma per 100. No, lo dice in anonimato, non si firma, ma lo dice questo messaggio. Tu per tutto l'oro del mondo cosa non faresti mai?

0: così a ruota libera ogni mattina, anche grazie a voi, i vostri messaggi, la vostra presenza al 393 800 3000. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, stiamo giocando per tutto l'oro del mondo. Non farei mai, Davide dice, cambiare la mia squadra, il Milan non si tradisce. Poi ringrazio la Sabrina per un bellissimo messaggio che mi manda, sono molto contento. Marco invece poi dice, io nemmeno per tutto l'oro del mondo mi sposerei.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
7: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
7: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
7: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
16: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
16: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running

0: era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
3: Disco Radio.
4: Attenzione amici, qua c'è della riccanza. Un'amica dice: non lascerei mai mio marito neanche per 2 milioni di euro. Perché ne ha di più? Allora beati voi, intanto arriva The Bomb. Rhythmic.

0: migliore, perché prima abbiamo scoperto da un sondaggio che gli americani per soldi farebbero le peggio cose, ma voi con i vostri messaggi ci date una speranza per il futuro.
1: Per tutto l'oro del mondo non potrei rinunciare a mia moglie Alessandra e ai miei figli Stefano e Francesca.
0: Senti che bei messaggi di love, amore, ci piace. Poi c'è anche la Fede da Bologna che dice: per tutto l'oro del mondo non rinuncerei mai al caffè del mattino fatto dal mio fidanzato, hai capito la principessa? Poi c'è anche chi dice: io a livello lavorativo per soldi farei di tutto, ma non tradirei mai le persone che amo.
2: Buongiorno Disco Radio, Ruggero da Bergamo.
0: Ciao Rugge.
2: Io per tutto l'oro del mondo non tornerei più indietro a lavorare, sono appena andato in pensione. È una pacchia, è una vita fantastica.
0: Rugge, goditi la pensione, perché da questa mattina abbiamo ribattezzato anche i pensionati all'ascolto con lavoratori, vacanzieri, poi ci sono i pensionati come Rugge. Beato te. Noi ci arriveremo mai?

0: su Disco Radio, che tra l'altro vedrà anche protagonista il grande Ferragosto che vivremo insieme domani. Sì, sarò qua anche domani pomeriggio, ma tra pochissimo, amici, parleremo anche di parole, perché alcune parole che usiamo tutti i giorni hanno un'origine che non ci aspettiamo. Tra poco lo scopriamo, ma prima facciamo una cosa: 3938103000, qual è la parola che usi di più durante la giornata? Mi raccomando, ho detto parola e non parolaccia, è al 3938103000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Gli aggiornamenti in tempo reale dall'Italia e dal mondo, adesso c'è Cinzia Morgante, buongiorno.
3: Mille grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ringraziamenti dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al personale sanitario lombardo impegnato nell'assistenza ai ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Cron Montanà. Dimessa dall'ospedale Niguarda di Torino anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati, una 17enne milanese, dopo oltre 220 giorni di cure. A Torino aperta un'inchiesta per omicidio colposo in seguito alla morte di una donna di 94 anni che ha riscontrato lacerazioni dopo essere stata dal parrucchiere. La polizia in casa perché stava aggredendo i genitori. A Vigevano, Pavia, arrestato per spaccio un 15enne, aveva in camera un chilo di hashish e bombole della cosiddetta droga della risata. Gli europei di nuoto, l'oro nei 50 dorso di Sara Curtis, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Simona Quadarella oggi in finale nei 1500 stile libero. Europei di atletica Birmingham, oro nel salto triplo dell'italo-ucraina Daria Derkak. Calcio Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino. Trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. Non si ferma l'eruzione dell'Etna, stoppa i voli su Catania fino alle 2 del 15 agosto. Le news tornano tra un'ora.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Ci sono parole nelle nostre giornate che sono ricorrenti, magari le usiamo anche come intercalari. Qual è la parola che dici più spesso? Dilla subito a Disco Radio.
2: From Disco to Disco.

0: carica l'energia, anche un bel sorriso con questo Mambo Number 5 su Disco Radio in questo venerdì mattina prefestivo. Domani sarà Ferragosto, ma si parla anche di parole. Quali sono quelle che usi più spesso durante la giornata? Sentiamo.
1: Ciao Melania del Bignano. Ciao. La parola che uso di più durante la giornata è: ma sei fuori. Ciao, buona bella giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te. Poi sentiamo chi c'è ancora al 3938103000.
2: Ciao Disco Radio. Giorno. Sono Alessandro da Milano Galate.
0: Ciao Ale.
2: La parola che dico più spesso è bella, bella.
0: Ed è subito bella, come una mattina. Qua si canta,
3: L'acqua cristallina come una finestra che mi illumina.
0: Il cuscino, tutto questo perché, cari amici, ci sono parole che usiamo tutti i giorni. Sapete, di solito si dice: ah, questa parola ha un'origine latina, un'origine di qua, di là. Invece tante che usiamo quotidianamente hanno un'origine araba, come magazzino, da makzan, luogo dove conservare e riporre qualcosa, ma poi anche tazza, origine araba, ragazzo, zucchero, che attenzione, zucchero arriva da succar, che poi a sua volta deriva dal persiano sakara, poi caraffa, la garaffa, contenitore per liquidi, baldacchino, o una che usiamo un po' meno, ma sempre origine araba, salamelecco, che ho scoperto è mostrare una cortesia esagerata, pazzesca. Insomma, tutte queste parole che usiamo quotidianamente hanno un'origine araba, non sono magari italiane come siamo portati a pensare. Dato che stiamo scoprendo e giocando con le parole, usiamo le frasi polivalenti, vanno tanto sui social, sono tanto divertenti. Cecchine sta facendo una carriera intera. Insomma, cosa sono le frasi polivalenti? Sono quelle frasi o parole che puoi dire in due circostanze diverse. E nello specifico, al 3938103000 vi chiedo frasi e parole che puoi dire dato il periodo in vacanza e a letto, via la fantasia. Frasi che potete usare sia in vacanza che a letto. Aspetto i vostri messaggi al 393 800 3000. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, o sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Frasi e parole che puoi dire sia in vacanza che a letto. Aspetto le vostre al 393 800 3000. Tipo, ma alla fine, quanto ti è costato? E la tua qual è?

radio. Prima abbiamo scoperto che tante parole che usiamo quotidianamente hanno un'origine araba e stiamo giocando proprio con le parole, o meglio con le frasi polivalenti, quelle frasi e parole che puoi dire in due situazioni diverse. Nello specifico stiamo usando frasi che puoi dire sia in vacanza che a letto. 3 9 3 8 100 3000, e mi sto rovinando, tipo frasi che sono arrivate: amore, ho un calippo. E qua sorvoliamo. Poi Valerio dice: come vola il tempo quando ci si diverte. Dai, spazio alla fantasia, frasi che puoi dire sia in vacanza che a letto. 3 9 3 8 100 3000.

0: Ora dal Varo Soler su Disco Radio dal 2018. Stiamo usando e giocando anche con le parole questa mattina. Prima abbiamo scoperto quelle che dite più spesso durante la giornata, tipo Rossella.
1: Parliamone.
0: Poi c'è anche lui, attenzione.
2: Ciao,
0: no, aspetta,
2: la
0: lui.
2: La parola che dico più spesso da buon milanese è
0: no, ma va bene così. Da lì abbiamo voltato e virato verso le frasi polivalenti, frasi che puoi dire sia a letto che in vacanza. Intanto le 9 fino alle 10 siete con me. Buongiorno, buongiorno, sono Roby Mistretta. Sì, avete sentito bene, se vi siete appena messi all'ascolto, giochiamo con la fantasia. Frasi polivalenti sono quelle frasi che puoi mettere in due contesti diversi e stanno benissimo. Nello specifico, il 393-800-3000, stanno arrivando le vostre frasi che potete dire sia a letto che in vacanza. Attenzione, a mare, a letto, sono tutta bagnata ma di sudore. Questo lo dice Katia da Torino. Tra poco ancora le vostre frasi, mandatele. Intanto ci sono Swedish House Mafia e Licky Lee.

Mi sa che è l'ultima questa, mi sto rovinando con le mie mani. Probabilmente è l'ultima volta che ci sentiamo su Disco Radio. Ho avuto la bella pensata questa mattina di proporre il giochino frasi polivalenti, frasi che potete dire sia a letto che in vacanza. Le dico, dai, 3938103000. Max dice: oh, ma devo fare sempre tutto io? E poi ancora: dai, infilalo per bene in spiaggia e l'ombrellone. Poi c'è Antonio che dice: ancora 5 minuti, dai, dai, frasi polivalenti, frasi che potete dire, usare sia in vacanza che a letto, al 3938103000.

0: su Disco Radio. Bob Sinclair, Kiss. E dato che stiamo giocando le parole, lei è una ragazza tutta a casa e Kiss. Al 393-800-3000 ci sono le vostre frasi che potete dire sia a letto che in vacanza.
1: Amore, ma questa notte tirava vento.
0: Vabbè, dai, insomma, spazio alla fantasia. Poi ancora c'è chi dice: ah vabbè, speriamo che non ci siano sorprese al momento di pagare. Avanti con le vostre frasi che potete dire sia a letto che in vacanza al 393-800-3000.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Vitara Hybrid, tua a €22.950, con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
11: Suzuki. L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
12: Ad agosto è tutto chiuso.
11: Non proprio.
12: Il concessionario?
11: Parisi Group è aperto.
12: Davvero?
13: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
12: Quindi siete aperti?
13: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello.

0: Zello Balsamo.
1: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Disco Radio.
8: Mi state facendo ridere un sacco con le vostre frasi, quelle che potete dire sia a letto che in vacanza. Ma scusa, possiamo chiedere il

0: Disco Radio, chiudiamo dalle frasi polivalenti, quelle che si possono dire sia a letto che in vacanza, al 3938103000. Diego dice: speriamo che non piova. Poi Dani: oggi non ho voglia di sporcarmi il caffè. Dai, che mi licenziano, chiudiamo con lui.
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno, buongiorno famiglia. Sono Eliseo, vi ascolto da Malaga.
0: Hola.
1: La frase sarebbe: è già finito?
0: È già finito, sì. È già finito anche lo spazio dedicato alle frasi polivalenti. Basta, se no mi licenziano. Maybe.

0: In italiano potrebbe essere anche FBL, Fabala Luce. Attenzione amici, perché tra poco parliamo di benzina, ormai lo sappiamo, è cara, carissima. E in Puglia c'è un signore che per, diciamo, spendere meno ha deciso di optare per un mezzo molto più ecologico. Tra poco scopriamo qual è.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Le news, tutti gli aggiornamenti, adesso per noi c'è Cinzia Morgante.
3: Eccoci, grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ma la movida a Vanchiglia, condannato il comune di Torino, 1 milione i residenti, vittoria in tribunale per una trentina di cittadini, risarcimenti di 42.000 euro a famiglia. Nel Comasco, peggiorato l'incendio sul Monte Goi, case evacuate, oltre 100 vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. L'allarme dell'Unione Montana, comuni della Valsesia, il rogo sul Monte Barone si avvicina alle baite degli alpeggi. Estradato in Italia dai Paesi Bassi un 23enne cittadino turco ritenuto appartenente a un'organizzazione criminale. Indagini della Procura di Milano condotte anche dalla mobile di Como. Gli europei di nuoto, l'oro nei 50 d'orso di Sara Curtis, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano, Simona Quadarella oggi in finale nei 1500 stile libero. Europei di atletica Birmingham, oro nel salto triplo dell'italo-ucraina Daria Derkak. Calcio, Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. 8 anni fa a Genova, al crollo del Ponte Morandi, cerimonia in ricordo delle 43 vittime, minuto di silenzio alle 11.36, ora del disastro. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
1: Meteo.
4: Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi, specie alpini occidentali, tra pomeriggio e sera. Calde afa ancora molto intensi, sia di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali, massime che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata del Ferragosto la situazione sarà pressoché analoga, con sole e caldo, maggiore instabilità sui rilievi tra pomeriggio e sera. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.
1: Promo.
2: Welcome to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, 2 confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di 1 a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
9: Perché?
7: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Diesel e benzina costano sempre di più. Un uomo decide di andare a

0: Felix su Disco Radio in questo venerdì mattina, 14 agosto, 15 minuti alle 10, siete come buongiorno, ciao a tutti, buona estate, buon agosto, sono Roby Mistretta, buone vacanze anche a tutti quelli che stanno per partire, come Nicole Daluino, anzi è già al mare a Reggio Calabria, Franci e Nicole, buona giornata, portate sempre Disco Radio ovunque, si parla anche di caro benzina, ormai è sulle bocche di tutti, soprattutto nel portafogli di tutti noi, soprattutto quelli che magari stanno partendo per le vacanze, fanno il pieno e dico, la peppa, cioè, ma veramente devo fare il mutuo quasi quasi per il caro benzina, e addirittura c'è chi cerca mezzi alternativi. Siamo in Puglia, dove un uomo, Massimiliano Accetturo, cosa ha deciso di fare? Di abbandonare la macchina, cioè, costa troppo. Allora dove va? Come va? Al lavoro, in posta, al bar, in banca, ovunque? A cavallo. Sì, lui è una cavalla e ha deciso di spostarsi, soprattutto nelle ore più fresche, quindi mattino presto e sera tardi, con il suo cavallo. Quindi in paese lo vedono il cavallo magari legato fuori dalle poste, fuori dal supermercato, fuori dal bar, mentre lui fa quello che deve fare. Ha detto, costa troppo la benzina, mi costa molto di meno un cavallo, mantenerlo, cioè a livello di cibo, di fiori, più o meno un euro al giorno. La macchina, ciao, se ne vogliono molto di più, quindi ciao ciao macchina. Certo, questo può farlo chi ha tutto abbastanza vicino, non come me, ci devo fare 80 km a cavallo, poverino, ha voglia, come si dice, campa cavallo che l'erba cresce, benzina quindi costa un botto. Mezzi alternativi ci sono, magari c'è tra di voi che ha deciso di abbandonare la macchina per andare a piedi oppure andare in bicicletta, ma stiamo scoprendo anche quanto costa ormai la benzina e il diesel da voi, ce lo state raccontando al 393 800 3000. Provincia di Monza, Roberto ci manda addirittura la foto, 2079 diesel, 1,97 la benzina. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero, e tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Siamo messi male noi, ma anche in Germania non stanno messi meglio. Franci ci manda la foto: diesel 2,46, la Super 2,27. Siamo messi tutti male.

0: benzina. Abbiamo scoperto prima che un uomo, per ovviare al problema, ha deciso di andare a lavorare a cavallo, e la scena mi ha riportato un po' a quei film, ricordate quelli di Terence Hill, Bud Spencer, insomma, dove si muoveva con il cavallo, e si può tornare lì magari. Poi sentiamo, c'è un amico, anzi un camionista, che ci dà la sua testimonianza.
1: Ciao Roby.
0: Ciao
1: Enea il camionero.
0: Enea, buongiorno.
1: Beh, io non ci voglio pensare a quanto costa il carburante, perché se no mi viene il fegato amaro.
0: Quanto
1: mi viene.
0: Costa un pieno del
1: però
0: camion?
1: Però pensa che la birra costa meno. Dovrebbero fare le macchine o i camion che vanno a birra. Ciao.
0: Così poi si torna come negli anni 80-90, si va in giro, si toglie il tappo, si fa il risucchio, ma lì ci si ferma. Intanto c'è Madonna.

0: Una volta si diceva metti la cera, togli la cera, adesso metti l'accisa e togli l'accisa. Abbiamo parlato di benzina, caro benzina, basta, pensiamo alle cose belle.
1: Ma gli hai intristiti?
0: Sta per arrivare un weekend, il Ferragosto alle porte, che spero che festeggiate nel migliore dei modi. Soprattutto adesso c'è Olga, buongiorno.
1: Che avvirai, ragazzi, arrivo dopo le accise, capite che giornata vi aspetta. Allora, ho chiesto a Robby poco fa fuori onda, hai pensato questa mattina risveglio finalmente? Ah, domani posso dormire un po' di più? Mi ha detto no. 10 a un minuto. Lui ha detto no, anzi qua mi mancherà svegliarmi presto.
0: Però sto bene così, mi piace questa routine che ho preso in queste settimane, questa mia vita di questo agosto 2026, mi sta piacendo. La porterei avanti.
1: Messaggio a Fabrizio che rischia, meglio che torni prima perché qui rischia. Ci rischiamo, attenzione ragazzi.
0: Se qualche mattina Fabri vuoi dormire,
1: troviamo Robby incatenato alla catrega, qua, come si dice. Robby, buona giornata, buon relax, buon riposo. Una cosa bella che farai oggi?
0: Pensare a domani che sono ancora qua.
1: La novità è Love Sober, ciao Robby, a domani.

Love Sober, così vi accogliamo a braccia aperte, vi abbracciamo anche come ci si abbraccia tra gli amici, veramente col cuore sincero. Ecco, buongiorno. Uno può anche dire Olga, uno fa caldo e due che ti conosce, ci sta. Però diciamo che virtualmente, no, sono degli abbracci di piacere, ecco. Buongiorno, venerdì 14 agosto, siamo veramente nel cuore di questo mese. Io vorrei che non finisse mai, mi scuso perché so che insomma la situazione planetaria dal punto di vista climatico è messa piuttosto male, però vorrei che l'agosto in generale non finisse mai. Mi piace molto l'estate, a parte quest'estate, vabbè, non sto a ripetere le solite cose. Ma questo è, tra poco viaggeremo nel tempo rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1999, Purple Disco Machine adesso.

0: cantato in questa devotion di Joel Corry e di Roha. Devozione totale, insomma, anche in amore questo accade, specialmente all'inizio, poi si mantiene, si trasforma, insomma, diventa altro. Come state? Com'è l'umore in questo venerdì 14 di agosto? Ragazzi, tempi caldi in generale. Sto caldo ci rende tutti un po' mollicci, devo dire, normale, tra pressione che sale e ci disidratiamo e tutto quello che vuoi, il corpo rallenta, i pensieri rallentano. Tra poco rivivremo invece una hit che ha fatto la strada del ritmo nel 1999. Quanto mi piace il Rhythmic History.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
7: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
7: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Ad agosto, tutto a posto.
12: Rima da spiaggia.
11: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino. In ogni stagione.
12: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
11: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
14: L'estate

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria, da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
2: svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro li trasforma subito in

0: contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
0: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Disco Radio.
8: Buongiorno e benvenuti tra i suoni del From Disco to Disco Weekend, perché su Disco Radio ritorna appunto l'appuntamento dedicato alla dance storica. Questo è del 1999. Junior Jack con My Feeling.
7: Rhythmic History.

Show Me Love in questa new version, Any Design, versione 2026, diciamo. 10:21 minuti nel cuore di questo venerdì mattina che precede un weekend di festa, che precede, in realtà precede anche le vacanze che iniziano poi per tanti ascoltatori, precede vacanze che non iniziano per tanti altri, giornate lavorative, di impegni, di cose, ma anche di grandi relax. Noi ci siamo, come sempre, l'applicazione da avere nel telefono può essere una cosa carina, gratuita assolutamente, da usare in caso di bisogno di esagerata un caldo o anche di esagerata, come dire, lentezza.

0: Disco Radio, Fischer e Tons and I cercavano questa hit nel nostro viaggio di un venerdì, che non è un normale venerdì, perché anche oggi avremo lo spazio dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. Questo non mancherà nemmeno questo appuntamento. Intanto abbiamo già pronta, meravigliosa, come sempre, la nostra Cinzia Morganti in avvicinamento.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Detto fatto, su Disco Radio è arrivata Cinzia proprio con la nostra attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille, mille grazie caro Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. 8 anni fa a Genova, al crollo del ponte Morandi, cerimonia in ricordo delle 43 vittime, minuto di silenzio alle 11.36, ora del disastro. Nel Comasco è peggiorato l'incendio sul Monte Goi, una cinquantina di evacuati e oltre 100 vigili del fuoco al lavoro anche tutta la notte, rinforzi da Liguria, Emilia e Veneto. L'allarme dell'Unione Montana, comuni della Valsesia e Rogo sul Monte Barone si avvicina alle baite degli alpeggi. Frode sulle accise e sui prodotti energetici, sequestrati beni per oltre 1 milione di euro dalla Guardia di Finanza di Torino, indagati 2 amministratori di una società attiva nel trasporto merci su strada. Estradato in Italia dai Paesi Bassi un 23enne cittadino turco ritenuto appartenente a un'organizzazione criminale, indagini della Procura di Milano condotte anche dalla mobile di Como. Calcio, Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. Non si ferma l'eruzione dell'Etna, stoppa i voli su Catania fino alle 2 del 15 agosto. Le news tornano tra un'ora.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 4 hit su Disco Radio, abbiamo le cose buone dal mondo tra poco, cose nuove, cose buone. Intanto Just a Little.

0: Disco Radio, c'è anche Sweet Harmony nel From Disco to Disco appena ascoltato come Olga 10:45 minuti. Cose buone dal mondo servono anche in questo 14 agosto, forse soprattutto in questo 14 agosto. La prima riguarda una cosa un po' tecnica, perché questa notizia ci ricorda come è possibile mantenere fresca un'abitazione senza consumare energia. Parrebbe proprio di sì. Pensate che in Africa, in Zimbabwe, c'è un grande complesso di uffici e negozi che si chiama Eastgate Center, che si mantiene bello fresco grazie a un progetto che li ha costruiti tra l'altro un po' di tempo fa. C'è un sistema di raffreddamento naturale che imita i nidi delle termiti africane. È stato completato nel 1996 e ancora ben funziona. Poi un'altra cosa bella, che in Corea del Sud hanno introdotto dei servizi per rendere più sicuro il viaggio notturno delle donne. Degli autobus che rendono appunto più sicuro il loro rientro a casa, lavoratrici o anche studentesse, durante le ore notturne. Questa mi sembra una cosa bellissima, un bel servizio. E poi c'è un progetto olandese che mi ha fatto volare quando l'ho letto. È una struttura straordinaria e rivoluzionaria. Pensate, un villaggio vicino ad Amsterdam, interamente progettato per ospitare e curare persone affette da demenza grave e Alzheimer, simulando in tutto e per tutto un normale quartiere residenziale. Cioè, il villaggio è fatto con strade, piazze, giardini, c'è il supermercato, c'è il bar, c'è il ristorante, c'è il teatro. I residenti possono muoversi liberamente in sicurezza, gli ospiti vivono in piccoli appartamenti condivisi, e però cassieri, baristi, passanti, tutti in realtà sono infermieri, sono operatori sanitari in abiti civili, quindi aiutano i residenti, senza l'impatto psicologico di un ospedale o di una struttura, a fare una vita normale. Quindi possono essere autonomi, possono avere una socialità, insomma, sono liberi di fare la spesa, però sono sempre assistiti in tutto il loro bisogno, ovviamente sanitari. Questa cosa mi sembra fantastica, insomma è un problema che io conosco molto da vicino, e leggere questa notizia in parte mi fa anche sognare per un futuro migliore per tutti.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Buone nuove dal mondo, ma noi interessano le buone nuove dalla vostra vita. E dai, cose belle condivise, la bellezza si amplifica. Intanto ascoltiamo Lady Gaga, Doce.

radio, abbiamo Baby Rex, abbiamo Sad Girls, abbiamo il tocco magico di David Guetta. Vediamo un po' qualche buone nuove che lo riguardino. Innanzitutto, il prossimo anno riceverà una stella sulla celebre Hollywood Boulevard, eh? Primo DJ della storia a ottenere questo riconoscimento, mica male per David Guetta. E poi la sensazione più bella del mondo per David Guetta non è, sì, quella è meravigliosa, suonare davanti a decine di migliaia di persone, ma avere il suo angioletto che gli dorme sul petto, perché a marzo mi è diventato papà, è nato il piccolo Skyler e lui è l'uomo più felice del mondo. Ci piace vederlo anche in questa veste. Axel e Bon!

0: lei la sua Roma, ritornò su Disco Radio. Tra l'altro cercavo notizie di lei in Italia, mi sono persa questa, che lei un giorno fa, quello ieri, era in Costa Smeralda, ha fatto un bellissimo concerto, un look abito da marinaretta con questa coreografia molto bella, attorno sui cavallucci marini con clie giganti, era in questo super resort di stralusso, e a fine spettacolo ha cantato Happy Birthday, un po' alla Marilyn Monroe, allo stilista Domenico Dolce, che ha festeggiato i 68 anni ed era presente proprio dal pubblico. 11 minuti.
1: Disco Radio.
0: Insomma, potete immaginare quale hotel di super lusso può aver ospitato addirittura un concerto di Katy Perry, no? Quindi una bella serata con pochi ospiti presenti, un qualche centinaio di ospiti, e lei che ha cantato, ballato, insomma, si è divertita. O almeno me lo auguro. Cari ascoltatori, noi sì che ci divertiamo in questo venerdì 14 agosto senza abiti da marinaretto che ci andrebbero piuttosto stretti. Che dite? Magari a carnevale, ma non solo. La novità di Kygo e Max Mennone, la

novità su Disco Radio è questa: Kygo, Max Magnon. A me Kygo piace, fa sempre la differenza, DJ producer norvegese. Take Me Back, 11:05 minuti su Disco Radio, il nostro appuntamento. Io sono tutti i giorni della settimana in diretta per voi, per chi non lo sapesse, magari è il primo ascolto, magari un po' che non ci ascoltate, o magari avete un ascolto normalmente distratto che però ad agosto può essere reso più approfondito. Sono Olga, dalle 10 alle 13 tutti i giorni della settimana mi trovate qui, lì, là con voi. C'è Rhythmic History che ci aspetta tra poco, l'appuntamento con la dance storica. Adesso Moving to the Sun.

0: 10 minuti, la testa gira fra De Palma, Anita e Mischilla. Abbiamo chi è pronto a festeggiare, vero? Questo 14 agosto, non solo perché sta arrivando per agosto, ma abbiamo dei compleanni da festeggiare con voi. Facciamo gli auguri ad Anna, la dolce metà di Lorenzo da Seriate. 42 anni oggi, 42 anni, Anna, augurissimi di cuore. Guarda, brindo alla tua, cheers. Poi io bevo così poco, veramente mi basta un cocktail, veramente mi basta un bicchierino di birra per avere la testa che gira, quasi quasi. Festeggiamo con voi la vostra felicità, auguri.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Ad agosto, tutto a posto!
3: Rima da spiaggia!
2: No, poesia fai da te! Senti qui! Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione!
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza!
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico!
4: Brico OK, più vicino a te!
2: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
0: L'estate

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Edizione straordinaria. Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
5: svuota tutto.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e

0: piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar, piscina al gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Disco Radio.
5: Eccoci qua, buon venerdì, buon agosto. Benvenuti su Disco Radio, con me Olga, la dance storica, ritorna per farsi riascoltare in questo appuntamento. Dal 2003 Gabry Ponte con Time to Rock.
4: Rhythmic History.

C'è mai esiste, ha messo il disco radio di Felicia, 11:21 minuti, hit che da un bel po' di mesi a questa parte abbiamo imparato insomma ad ascoltare, ad apprezzare e ad amare. Buongiorno, venerdì è su Disco Radio, spazio riservato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. E sono sicura che il protagonista di oggi vi piacerà tantissimo.

0: Claudia, posso dire che la voce di Ava Max, quando fa certi fraseggi in questa canzone, mi fa davvero volare. Mi piace molto. Alan Walker, Elon, 11 e 30 minuti. Allora, venerdì, già l'abbiamo detto prima, spazio riservato agli uomini. No, non lo sto dicendo per banalizzare, nel senso che l'ho detto più volte. Comunque, uomini meravigliosi che siete all'ascolto, è il vostro momento, nel senso che parliamo di uno di voi. Poi ogni uomo ha dei lati meravigliosi, a volte vanno cercati un po' col lanternino, però tutti gli uomini ce l'hanno. Il protagonista di oggi è il titolare di un'attività che rimane aperto ad agosto appositamente per i suoi clienti. Tutti i dettagli tra poco. Intanto no, nel senso che poi so che avete anche l'ironia voi uomini, quindi posso permettermi anche queste battute, su via.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Nel frattempo sguardi complici tra me e Cinzia Morgante in diretta con la tua Italy Link. Buongiorno, buongiorno Cinzia.
2: Eccoci, mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Apriamo purtroppo con la notizia di un incidente sul lavoro avvenuto nel Cuneese. A Diano d'Alba si è ribaltato un trattore, è morta una 22enne. 8 anni fa a Genova, il crollo del Ponte Morandi, cerimonia in ricordo delle 43 vittime, minuto di silenzio alle 11.36, ora del disastro. Dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano, il comandante della polizia locale di Rovellasca, Como, Diego Monopoli, investito dall'auto di un pusher, fermata per un controllo, indagini e ricerche del conducente che si è dato alla fuga. Nel Comasco è peggiorato l'incendio sul Monte Goi, una 50ina di evacuati, oltre 100 vigili del fuoco al lavoro, anche tutta la notte, rinforzi da Liguria, Emilia e Veneto, l'allarme dell'Unione Montana Comuni della Valsesia, il rogo sul Monte Barone vicino alle baite degli Alpeggi. Calcio, Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. Evacuati 5 attivisti italiani dal villaggio palestinese assediato in Cisgiordania, all'ambasciata USA, dai coloni israeliani, atto di terrorismo. È tutto per le news.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Stavo dicendo buona domenica a tutti. Ciao Olga, buone vacanze. Ciao.

0: Disco Radio con me Olga in diretta alle 11:45 minuti di questo venerdì d'estate, anche Medusa, ma oggi è venerdì, come ogni venerdì abbiamo lo spazio dedicato alle imprese maschili. C'è il titolare di un bar aperto ad agosto, è di Milano, si chiama Alessandro, ha 44 anni ed è il titolare del caffè Des Amis. Tra i fedelissimi del bar c'è un gruppo di over 85, non classe 85, over 85 anni. Sono una trentina di anziani che per tutto l'anno, no? Al mattino arrivano, si siedono, fanno colazione, pranzano lì, ci restano fino al pomeriggio. E tra questi c'è anche una signora che lui racconta di 92 anni che dopo il pranzo chiede sempre un fernet riscaldato nonostante 40 gradi, non so se rendo. Che personaggi. Fino all'anno scorso il bar chiudeva in agosto, ok? Ma quest'anno i clienti gli hanno detto: ma che fai? Ci lasci soli? E Alessandro dice: guarda, se mi promettete che venite tutti i giorni anche a pranzo, io tengo aperto. E così ha fatto e così è. Poi la notizia dell'apertura si è un po' sparsa nel quartiere, anche tanti altri più giovani, per carità, non è che è chiuso a chi ha meno di 85 anni, si ritrovano lì. Quindi Alessandro, che si è affezionato al suo gruppo di ragazzi, come li chiama lui, e tiene aperto il suo bar ad agosto, dando un punto di riferimento agli anziani, ok, ma a chi resta in città, secondo me è perfetto per lo spazio dedicato agli uomini straordinari e alle imprese maschili. Bravo! Sosteniamo le attività che sono aperte in agosto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Chissà, magari ascoltano anche Disco Radio in questo bar, li salutiamo, nel caso fosse così, salutiamo tutte le attività aperte in questo mese a ritmo di musica con Talk You.

ritorno su Discoradio. A proposito di attività aperte ad agosto, saluto chi ha appena aperto la sua attività, come la Francesca che ha aperto un'attività a Carpignano Sesia. La saluto. L'attività si chiama Fra Bernet, spero che sia corretta, Fra di Francesca, e dà servizi tecnologici, vende cose, diagnosi e ricambi auto, impianti stereo, leggo un po' di cose. Forza Fra, avanti tutta. Bello tra l'altro, bellissimo il tuo negozio, bella la tua attività. Grazie per essere con noi, di Andrea Bocelli adesso.

0: Io adoro Amazon, sono sicura che è una hit che piace a tutte, quella degli Scissor Sisters dal 2012, Holiday Horses, un vero capolavoro, spazio dedicato agli uomini straordinari. Alessandro a un bar a Milano, si chiama Caffè des Amis, che ad agosto tiene aperto per i suoi clienti fedeli d'esperienza, cioè i clienti quelli belli, ma per tutti in realtà, ma c'è questo gruppo di anziani che ad agosto non va in vacanza, che frequenta il bar tutto l'anno, e ho detto sto aperto, basta che voi venite. Mezzogiorno un minuto.
1: Disco Radio.
0: Ben ritrovati come sempre su Disco Radio.
2: Buongiorno Stellina, econologa è finita la mattina, no, sono contento, continua. Bisogna stare vicino alle persone anziane.
0: Sì.
2: L'unico problema è che se c'è un torneo di 3-7 o di briscola o di scopa, se gli parte la valvolina loro,
0: certo,
2: non ce n'è per nessuno.
0: Certo.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao
2: Max Novara.
0: Un abbraccio grande. In diretta con me Olga, anche nella pausa pranzo, per augurarvi un appetito, non un appetito strepitoso, un buon pranzo, frugale a Pacoldu. Svidi, ciao Smeppi, e lì, abbiamo Happiness is So Sad, la novità su Disco Radio.

su Disco Radio, una novità di mezzogiorno, mezzogiorno e sei minuti in realtà, ma a mezzogiorno c'è una novità, Swedish House Mafia e Licky Lee, loro sono strepitosi, come dimostra anche questa Happiness Is So Sad. Pausa pranzo, momento di relax. Agosto, mese carico di nulla, tutto e niente, le attività si fermano, anche se nelle passioni per esempio si continua, per esempio chi ama camminare cammina, chi deve correre corre, i veri sportivi non si fermano e anche i praticanti di yoga, per esempio, molti dei praticanti di yoga continuano a praticare anche durante questo mese. Saluto Alberto, ciao Albi, il nostro mister Shazana, il nostro mister verticale sulla testa che l'ascolta. Ciao Albi, ci vediamo presto a settembre. Tra poco Rhythmic History, intanto c'è Beautiful.

0: Loro sono Alan Walker, Ava Max, e insieme hanno creato questa sorta di colosso che si chiama Fate. Mezzogiorno e 12 minuti, ben ritrovati. Tra poco riascolteremo un artista che è tornato qualche mese fa in Italia dopo 15 anni di assenza. È tornato secondo me sui palchi di tutto il mondo dopo un po' di assenza. Più bello che Mine, una sua hit che ha fatto la storia del ritmo, sta tornando. Parlo di Ricky Martin.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Fiato, i Patagarri, Nitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki, info su suzuki.it.
3: Da Autotecnica IB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki. L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
5: Ad agosto è tutto chiuso.
6: Non proprio.
5: Il concessionario?
6: Parisi Group è aperto.
5: Davvero?
7: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
5: Quindi siete aperti?
7: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito?

0: tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Disco Radio.
7: L'appuntamento con la Dance Storica ritorna anche in questa pausa pranzo. Buon venerdì, cari ascoltatori. Vi dicevo, Ricky Martin, adoro lui. Dal 98 c'è la vita loca.
6: Rhythmic History.

c'è anche Funky Bahia, che è sempre bello riascoltare in questa new version con Matteo Vitale, sempre su Disco Radio, sempre con me Olga fino alle 13. Benvenuti, buongiorno, buon viaggio. Lo so che è un venerdì lavorativo per tantissimi ascoltatori, di grande leggerezza comunque, visto il poco traffico, vista la situazione un po' più rilassata, ecco, rispetto ai normali mesi. Tra poco vi porterò a spasso nel fresco in posti meravigliosi e gratuiti, magari da scoprire.

0: Ritorna Madonna con la sua ultima hit su Disco Radio in questo bel venerdì. Buon pranzo, come sempre, una pausa pranzo a ritmo di musica con le nostre hit. E tra poco in gita tutti quanti a scoprire quelle che sono le bellezze del territorio, che svincolate, diciamo così, svuotate dal solito traffico, ad agosto secondo me sono ancora più belle da scoprire.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: indimenticabile su Disco Radio, in fondo al From Disco to Disco, appena suonato e ascoltato con me Olga. Mezzogiorno e 43 minuti, vi piace camminare, vi piace pedalare, questa gita piacerà a tutti voi. Allora, andiamo nel Biellese, un territorio meraviglioso, un'oasi verde che sta tra Milano e Torino. Andiamo a scoprire quelle che sono le ciclovie di Europa, non so se l'avete mai sentite. Allora, si parte sempre in treno da Santià, eh? Da Santià ci sono tantissime persone che scendono a piedi, con zaini e bastoncini, perché Santià è il punto di partenza del Cammino di Europa, un percorso che in 4 giorni permette di raggiungere il famoso Santuario delle Alpi, che ogni anno porta tanti viandanti nel Biellese, eh? Poi è molto attrezzata quella zona perché questo cammino veramente esiste da tanto tempo. Sull'onda del successo di questo cammino fatto a piedi sono nate proprio le ciclovie d'Europa, che sono 3 itinerari a tappe che coprono questo vasto territorio compreso tra il Canavese e il Biellese. Il percorso coincide solo in parte con quello pedonale, ma la filosofia è un po' la stessa: scoprire il posto andando più lentamente, scoprendo proprio nel dettaglio. Diciamo che si fa, se volete, un breve viaggio in treno, 1 ora da Milano, 1/2 ora da Torino, ti porti la tua bici, altrimenti lì puoi noleggiare anche la bicicletta. È tutto molto semplice perché poi, in base a quanti giorni hai, in base a quanto vuoi pedalare, organizzarti il viaggio. Ti programmi il viaggio, ti scarichi sullo smartphone la guida, è tutto molto attrezzato e poi c'è la possibilità di avere anche degli sconti su alloggi, ristoranti, noleggio della e-bike. Questa, un'alternativa per i vostri viaggi, ricordatevi delle ciclovie d'Europa o anche del camminamento che si può fare a piedi fino al santuario.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Buon venerdì, salutiamo gli amici che abitano in questi meravigliosi. Il biellese veramente è un territorio tutto da scoprire. Intanto c'è Gordo, arriva la sua Loco Loco.

Fischio Radio, Alexandra Stenna con We Are Free. Vi ripeto, sì, come si chiama questa bellissima possibilità di farsi una gita, una vacanza in bici, il Cammino d'Europa. Sono le ciclovie di Europa, questi tre itinerari in bicicletta che collegano la pianura agricola delle Alpi piemontesi attraverso un paesaggio molto bello. Insomma, poi uno può fare quello che vuole, non è obbligato a fare i 119 km del primo percorso, può farne anche solo 10, può farne anche solo 20, insomma quello che vi pare. Può essere carino. Calvin Harris e Jessie con Satisfy.

0: belli e bravi questi Parcels, gruppo di fatto australiano. Sono 5 baldi giovani che ci hanno regalato questa You Got Me Feeling. Don?
1: Sì?
0: Anche tu sei un baldo giovane.
1: Baldissimo, ma soprattutto non giovanissimo. Buongiorno.
0: Sì, siamo uomini d'esperienza oramai.
1: Oramai così.
0: Facciamo il fatto nostro. Come stai? Com'è questo venerdì? Come si prospetta?
1: Infoghetto. Qui adesso c'erano i soliti 39 milioni di gradi. Lì fuori non c'è il caldo, c'è la cattiveria che ti aspetta davanti alla porta.
0: Ma che cattiveria. Poi domani per agosto però sei free.
1: Certo, ormai sono free di stare a casa.
0: Stai perché
1: con questo caldo dove devi andare? Cosa vuoi fare? Ti puoi fare bello croccante. Se ti affacci in terrazzo risulti croccante. È arrivata l'una, croccantini.
2: Disco Radio.
1: Ma il croccante alla marena quando eravamo piccolini? Cioè,
0: ricordo. E c'è la marena e anche cioccolato.
1: Sì, però cioccolato con cioccolato era un po' banale.
0: La marena spaccava.
1: La marena dentro il dentro il croccantino col cioccolato fuori, sto male.
0: Non so se la mia sensazione, ma una volta era tutto più buono. Oltre che più grande, perché poi hanno ridotto nel tempo le confezioni, era anche tutto più buono. I sapori erano diversi. Non so se anche tu hai questa sensazione.
1: Non ho la sensazione, ho la certezza. A me capita di andare a fare la spesa, ad esempio, dal fruttivendolo che ha il suo orto, e all'orto di una volta il sapore non è quello che mangia. Non ha niente a che fare con ciò che mangiamo noi oggi. Vabbè ragazzi, l'amore, almeno quello sobrio, è rimasto uguale. Infatti la novità di Camrad si chiama Love Sabah.
0: A domani, torno dalle 7, baci.

0: pizza croccante, Don Cash è sempre molto entusiasmante. Buon Ferragosto a te, Don, e a tutta l'Italia.
1: E tutta l'Italia. Buon Ferragosto, grazie al nostro amico Antonio. 3 minuti trascorsi dopo le 13, la nostra novità appena trascorsa, Comrade Love Sober. E allora, Disco Radio Lovers, buon venerdì. Inizia anche il weekend, quindi coincidenza vuole che questo Ferragosto sia il preludio oggi e domani, venerdì, sabato, domenica, la festa più lunga d'Italia. E allora raccontatemi i vostri progetti del weekend e anche del Ferragosto. E poi parleremo, ragazzi, parleremo di nomi strani dati ai laghi e del lo slang che utilizzano i giovani di oggi. Ma intanto c'è Beautiful.

0: 800 3000.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Disco Radio.
3: Allora, signor Sironi, Telomare
4: preso,
3: signor Panzeri infradito,
5: ci sono,
3: signor Fantini il perizoma.
6: Io il perizoma devo... Vabbè, l'ho preso.
4: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
3: Canazzei!
4: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
3: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
4: Ma siamo in 4!
3: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
7: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'infradito!
8: Ad agosto, tutto a posto.
9: Rima da spiaggia.
8: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
9: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
12: L'estate al ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardot, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
18: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
19: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
19: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
21: Disco Radio.
22: Partiamo con le cinture di sicurezza allacciate dritti fino al 1990. Dai, c'erano ancora le lire, più sorrisi, meno rughe, più capelli in testa anche per me. E ballavamo con questa. I'm gonna make you sweat. Everybody dance now.
23: Rhythmic History.

0: Joel Corry, Rad, Motion, 13 e 21. Venerdì 14 agosto, gli impegni dei nostri ascoltatori.
1: Ciao Dan, Enea, il Cambio Tauro. Allora, progetti per il fine settimana? Domenica si lavora. Domani invece una bella pietanza a base di agnolotti al ragù, carne grigliata, insalata di lampascioni e frittata di cipolla.
0: Delicatissimo.
1: Tutto accompagnato da del buon vino.
0: Ho capito che il 14 e il 15 agosto in Italia si mangia, però questo mi sembrava il pranzo di Natale. Cioè, mi raccomando, ma poi il bagno quando lo fai? Nel 2046. 393-800-3000, i vostri progetti del weekend di Ferragosto con la vostra voce.

0: città tutta la vita con il Don, perché frate lo sa. 13:30, ve l'ho detto in freestyle, era Samsara di Martin Tsung, Van e Roban. Ma oramai, ragazzi, il freestyle qui dentro è diventato cosa quotidiana. Insieme a Don Cash e Disco Radio Lovers, mi state raccontando i progetti di questo Ferragosto e soprattutto i progetti e i menù del vostro weekend, di quelli che saranno il pranzo, la cena di Ferragosto. Io ho anche una domanda: ma ci sono due popoli in Italia? Siete di quelli che festeggiano oggi, quindi il Ferragosto è stanotte, il 14, oppure il Ferragosto è domani a pranzo? 393 800 3000.
1: E adesso è arrivato il dopo.

0: 22.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Ed è tempo di volare, ragazzi, di volare con 4 hit senza alcuna interruzione. Criss-cross, The Sound Lovers, ma subito Milo con la sua Drop the Pressure.

0: Pharrell Williams, Robin Teague, Blurry Line, in chiusura delle 4 senza interruzione. Questa è la versione remix di Musti. Prima In Your Eyes, adesso A Republic, Walking, i Sound Lovers dal 99 e in apertura My Oh My di Criss Cross Amsterdam. Allora, Disco Radio Lovers, benvenuti nella nostra family. Partiamo con le vostre voci e partiamo per questo weekend, che è il weekend del venerdì e del sabato 14 e 15 agosto. Quindi buon Ferragosto, ciao!
1: Madonna, ciao. Buon appetito! Grazie! Weekend, sì. Domani festeggiamenti per il compleanno della mia cara cognatina Elena e domenica in quel della sanità frazione di Savigliano, festa agricola con annessa mostra di modellismo.
0: Che bello!
1: Tipo da Pinerolo!
0: Che bello, quindi a Pinerolo ci si diverte comunque, ragazzi, anche se manca il mare c'è un mare di cose da fare, questa cosa mi piace. Sentiamo!
2: Ciao! Ferragosto, sì. Mega grigliatone, sì. Con giochi d'acqua, oh, e... sì. Lavarci il più possibile,
0: gavettoni così,
2: rispetti con l'acqua, prettamente a casa, quindi tutta la famiglia compresa, cani compresi, tutti belli bagnati.
0: Ah, voglio immaginare...
2: Saluti e baci, chi... ciao da Katia da Torino.
0: Katia, voglio immaginare e sperare che tu abbia un bel giardino, una, o comunque un posto, una piscinetta, in modo da poter fare tutti questi gavettoni, perché io si immagino casa mia con i gavettoni è finita, è arrivato, è effetto Titanic, bastano due gocce d'acqua e si riempiva.
3: Ciao donne, ciao. Sono Barbara da Romazzo.
0: Ciao Barbie. Allora, intanto che si fa? Perché ad esempio al sud si festeggia stasera, io che vengo da Catania so che a Catania si festeggia il 14, mentre magari nella parte nord della stessa Sicilia, a Palermo, si festeggia il 15 e in Italia altrettanto, a volte il Ferragosto è il 14 notte, a volte invece il 15 a pranzo. Di che squadra siete?
3: In questa giornata piena di dubbi, perché dubbi. Domani dovremmo in teoria atterrare a Catania, ma ecco, come ben sai l'Etna sta facendo un grande scherzone. Sei tu che ci tieni compagnia, ci rallegri la giornata.
0: Amore, bacione. Mi spiace se non potete partire per le ferie, mi dispiace, ma tanto Catania, dico, se non ci vai domani ci andrai dopodomani, di sicuro faranno la riprotezione dei biglietti. So di quale delirio parli, perché i miei fratelli e mia mamma non fanno altro che pulire la casa, il terrazzo, il giardino, la piscina in continuo, perché ovviamente le esplosioni dell'Etna, meno male che continua a essere attiva, ma si fanno sentire. 393 800 3000, adesso fatevi sentire voi con la vostra voce come hanno fatto i nostri amici e raccontateci che cosa si fa per il weekend di Ferragosto.
4: È arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
5: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Si vola e si viaggia per i tempi migliori, quelli che ci aspettano per questo Ferragosto, mentre mi raccontate i vostri appuntamenti, e dicevo che tempi migliori anche il titolo della prossima, di Barbs e Robin Schulz, Better Times.

0: Le note di Zivert con la sua Life in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Ragazzi, ma quanto potete essere belli voi, voi, i vostri messaggi. È arrivato quel momento lì, arriva.
1: Ciao
0: sempre.
1: Don Cash, sono Lele.
0: Ciao Lele.
1: Visto che non ti piace, sì, che ti viene detto che sei il numero uno, allora ho un'idea migliore.
0: Quale?
1: Sei il numero due.
0: Grande.
1: Ciao a tutti.
0: Che grande sei.
2: Cosa più longeva che ho, sì, sono le due.
0: Che fatale.
2: Ciao.
3: Sono le due, con Don Cash in più di due. Siamo su Disco Orario, dove il ritmo non ha orario. La mia mente corre chiaro, non mi fermo neanche a orario. Devo fare un salto a muretto o la barra che mi spacca il petto. Vado a tastare il terreno, sì, vediamo se il livello è così serio. Sempre nel rispetto, perché il Signore porto nel petto. Cerco di non strafare, ma la rima devo strapazzare. Max da Novara, grande Don Cash.
0: Hai fatto le rime a mo' di Scramble Eggs, le hai strapazzate. Bravo, piano, di giorno in giorno. Alla fine, secondo me, diventerai più bravo di metà della scena rap italiana. Comunque, questa è la Family con il Don, avete capito che sono arrivate le...

Le 14 e un minuto. Un bacione anche al nostro amico DJ Max che ci sta ascoltando, ha mandato un messaggio al 393-800-3000, fatelo anche voi. Oggi si parla di quelli che sono i programmi, i progetti del nostro weekend, visto che in questo weekend poi c'è anche il progetto di Ferragosto. E visto che stiamo parlando di giovani, di mondo, di cose strane dal mondo, ragazzi, per un attimo vi porterò in Canada e vi faccio una domanda. Vediamo quanti di voi la indovinano, se è vero o falsa, perché a me questa cosa mi ha fatto tantissimo ridere, me la sarei aspettato dall'Italia, mai dal Canada. Ma prima che tutto questo accada c'è la novità, Kygo, Max McCann. And now, so you can take me back.

Check me back, 4 minuti dopo le 14 del 14 agosto, ragazzi, il 4 è un numero magico. I vostri appuntamenti, che cosa farete durante questo weekend dedicato al Ferragosto, che cosa vi mangerete? Ma adesso, ragazzi, la domanda. Dovete capire se è una domanda vera o una domanda falsa, quindi siete davanti a una real news o una fake news. È vero o non è vero che in Canada, un addetto ai lavori ha iniziato a chiamare tutti i laghi con nomi bruttissimi, tipo un altro lago, il lago dei brutti... il lago dei culoni, il lago brutto vicino il lago bruttissimo, un altro inutile lago. È vero o è falsa questa notizia che in Canada un addetto ai lavori ha nominato in questa maniera i laghi che hanno tutti dei nomi molto brutti ma reali? 393 800 3000, real news o fake news? E intanto Jimmy Impala, Genie, Boys Noise, Dracula.

0: un attimo che in Canada un addetto ai lavori comunali abbia nominato con dei nomi brutti, pesanti, anche degli insulti, i nomi dei laghi. Quelli più belli sono lago, lago inutile, un altro lago inutile, un altro lago inutile in mezzo a due altri laghi inutili. È vero o non è vero?
1: E adesso è arrivato il doc. Wow, wow. E adesso è arrivato il doc. Wow, wow.
2: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al Serio, Bergamo.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
2: Disco Radio.
0: E allora voliamo indietro nel tempo sugli ali della musica. L'abbiamo incontrata qualche settimana fa a Rimini insieme a RDS Disco Radio. Parliamo di Alexia. Fino al 94, accompagnati dalle note della sua meravigliosa It's Rainy Day.
2: Rhythmic

0: Runaway, Lady Gaga, Duci, 14 e 22, once again sono arrivate loro.
1: 2 e 2 e 2 e 2 e 2.
0: Già.
2: Ciao Don,
0: ciao.
2: Sono il Camio Tauro. Ascolta,
0: dillo.
2: Ma la canzoncina diceva 44 gatti in fila per 3.
0: Col resto
2: col
0: di?
2: Col resto di? Miau miau, miau miau. Miau miau miau miau miau miau.
0: Ah, ok. Così,
2: miau,
0: le miau, due, le miau, due, miau, due, miau, due. 14 e 22, once again, venerdone, il 14 agosto, i Disco Radio Lovers che mi raccontano i progetti. Cosa farete? Qual è il vostro menù di Ferragosto? E poi la notizia sui laghi. I nomi brutti dei laghi brutti dati in Canada. È una notizia vera, una notizia falsa, ragazzi, è una notizia vera. Ma non è vero che è stato un impiegato delle poste di oggi, ma è stato un impiegato del XX secolo.

Whisper di Joel Corey in casa di Squaradio con lo zio Don Cash. Allora, la notizia dei laghi in Canada è vera. L'ha detto Ambra dalla provincia di Varese, è stata la prima ad aver indovinato. Nomi bruttissimi dei laghi, tipo lago brutto, lago stupido, lago inutile, lago sbagliato, lago miseria, lago noioso, un altro lago noioso vicino a quello che è più noioso di lui. E tutto questo è stato fatto da degli impiegati nel XX-XXI secolo, dei cartografi che si erano ormai rotti le scatole e non sapevano più come nominare i laghi, che sono veramente tanti in Canada. Ma allora te lo chiedo, c'è un posto vicino a casa tua che ha un nome strano, probabilmente anche un po' bruttino? 393-800-3000 e intanto anche i vostri progetti di questo weekend di Ferragosto. E adesso è arrivato il Dog.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Posti belli che hanno nomi brutti e quali sono gli splendidi progetti di questo weekend di Ferragosto con la vostra voce al 393 800 3000.

0: Che chiusura spettacolare delle 4 senza interruzione con Fragma e la sua Toca's Miracle. I need a miracle del 2000. Anche se avrei detto qualcosina prima, tipo 96-97, se avessi dovuto scommettere. Prima Chris the R&D, The Good Old Days, What's My Name di Rihanna e Drake. E in apertura Woman, novità di Peggy Gue, I A Star. Allora ragazzi, vi porto per un attimo in Canada, visto che c'è questo errore quando scrivi Don Cash, che sono nato a Catania, sono tutto italiano, poi sono andato in America Latina, ma chissà perché ci sono misunderstood, c'è scritto Canada. In Canada dei cartografi si sono annoiati a dare il nome ai laghi e hanno iniziato a chiamare l'immensa vastità dei laghi con nomi orrendi, tipo lago brutto, lago stupido, lago inutile, lago sbagliato, lago più brutto di quello di fianco, lago inutile di fianco a quell'altro lì che è ancora più brutto, lago culone, poi altri che non vi voglio neanche dire perché sono brutte parole. Ed è tutto vero, perché era la noia dei cartografi degli anni del XX secolo. Ma voi avete dei posti vicino a voi che hanno dei nomi veramente brutti o strani?
1: Deborah da Novara.
0: Ciao Debbie, Novara.
1: In provincia di Pavia, sì? C'è un paesino che si chiama Rivoltella.
0: Beh, Rivoltella però non è male, dai, Rivoltella ok, però c'è di molto peggio, andiamo dai.
2: Ciao Don, ciao. Vicino a casa mia, non sì. Dove abito ora, ma sì. Diciamo dove sono nata e vissuta sì. Da giovane, c'è il posto che ormai è diventato famoso che si chiama Tre Palle.
0: Certo.
2: Non direi che è un nome bruttissimo, no. Però è un nome particolare.
0: È particolare.
2: Ciao Don.
0: Ci vediamo a Tre Palle perché due non bastavano. A Montevecchia, provincia di Lecco, si trova una località che si chiama Belsedere e Belsederino. Sto leggendo il messaggio di Elena. La tradizione vuole che ci sia stato il cardinale Borromeo in visita al lago, si dice, e sia stato lui a dare il nome. Si è seduto a riposare dicendo che del sede che del sedersi, che del sede che belsedersi. E allora la località si è iniziata a chiamare così, Belsedere e Belsederino. Parco naturalistico di Montevucca e Val del Culone a pochi chilometri da Milano. Esistono davvero, te lo garantisco. Ciao Elena,
3: ciao,
0: un bacio.
3: Ciao, sono Sonia.
0: Ciao Sonia.
3: Val Sassine, in provincia di Lecco.
0: Lecco.
3: Già Lecco. Sempre ti prendono in giro. Lecco. Ma vogliamo parlarne
0: di chi?
3: Di Bellano.
0: Ah sì, Bellano.
3: Cioè, analizzate bene il nome Bellano.
0: Eh sì, ci penso spesso.
3: Chi l'avrà inventato? Parliamone. Ciao Don.
0: Ciao.
3: Buon pomeriggio, io sono al fiume con le mie bimbe a prendere un po' di refrigerio. Se così lo possiamo chiamare.
0: Beh, meno male. Rinfreschiamoci i pensieri, non pensiamo più a Bellano, stiamo più a Bellaggio, direi.
4: Che testina, me... buongiorno.
0: Buongiorno, facciamo così: spoileriamo i progetti del weekend di Ferragosto. Allora.
4: Che venerdì finalmente si stacca.
0: Si stacca.
4: Due giorni in montagna, mezzo alla natura con la famiglia. Ale. Speriamo bene, perché ultimamente la natura sta facendo danni. Quella cosa mi dispiace. Comunque,
0: colpa nostra, però.
4: Guardiamo avanti.
0: Guardiamo.
4: Buon Ferragosto a tutti,
0: a
4: Max.
0: Grande Max, allora buon Ferragosto a Tucci, come ha detto lui. Il numero è il 393-800-3000. Voi con i vostri messaggi, i vostri saluti, i vostri audio. Io direi aggiungiamo come sempre in terza ora il da dove, da quando balli con noi. E soprattutto buon Ferragosto, che si fa questo weekend.
5: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: Scegliere l'auto giusta oggi è davvero un labirinto. Motorizzazioni, alimentazioni, offerte che cambiano ogni giorno. Per questo ti serve qualcuno che ti sappia guidare davvero. E allora, tra Piemonte e Lombardia, il tuo punto di riferimento si chiama Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo per questo mese anche 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blu, oppure anche online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Money.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E ripartiamo con 4 hit senza alcuna interruzione. Again and again and again. Mentre mi raccontate dove siete e cosa fate per questo giorno di Ferragosto, il nostro numero di telefono. Ciao.
3: Ciao Don, yeah. Sono Federico da Pavia.

sono arrivate le 15. E allora ragazzi, buon venerdì, il 14 di agosto, quindi oggi è la notte di Ferragosto e domani sarà il perfetto centro. Venerdì, sabato, domenica, più centrali dell'estate di così, se muere. E ogni tanto ragazzi la felicità è triste, non lo dico io ma lo dicono Licky Lee e gli Swedish House Mafia nella novità Happiness Is So Sad. Ma voi non fatevi prendere dalla tristezza, anzi, ricordatevi che se anche siete rimasti in città, niente vacanze, il Ferragosto qui, lo potete passare con noi, con Disco Radio e Don Cash. Aspettavamo solo te, benvenuti. Disco Radio.

0: Stronger Than Before, cioè spingere più forte di prima. Superfly, Lovestruck insieme a Cyan. E i Disco Radio Lovers che spingono più forte di prima. Dove sono oggi? Da quanto tempo ballano con noi?
1: Ciao Don, pezzi così non ne fanno più già da tanti anni. Ciao da Lorenzo di Carmagnola.
0: Credo che Lorenzo si riferisca al secondo brano che abbiamo sentito insieme, cioè Michael Gray con The Weeknd dal 2004. Pezzone dei pezzoni.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a te. Da quanto tempo ballate con noi e benvenuti in famiglia.
2: Disco Radio.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un banco.

0: Bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
3: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Discoradio. Lasciamo entrare, ragazzi, l'anno di Alberto che ci ascolta dalla provincia di Torino. Eh sì, perché Alberto ha detto che ha scoperto Discoradio nel 1992, anno in cui peraltro è nato anche suo figlio. Bene, tuo figlio, ragazzi, grande annata. Io dell'82, 10 anni prima, quindi avevo 10 anni. Ma dall'anno di Alberto, dal 92, abbiamo scelto gli Snap, anzi lei Snap con Rhythm is a Dancer.
13: Rhythmic History.

0: Just the Leaders, Marper, Justin, casa disco radio con lo zio Don Cash, chi balla?
1: Poi Testina, mi sembra di avertelo già detto. Cosa? Che ormai sono più di 30 anni che vi sopporto. Prima vi ascoltavo con la radio, adesso con l'app di disco radio. Era ora.
0: Hai capito te? Che da dove da quando balli con noi? Benvenuti in famiglia.

0: fanno il solletico, un momento di Bausa de Bausa, perché per spaccare è un istinto magnetico. Si chiama così, Magnetic di de Bausa. Chi balla con noi lo dice al 393 800 3000. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Don, si chiamava, vado a memoria, Studio Z Disco Radio, era...
0: Il nome
1: praticamente
0: radio
1: ufficiale dello Studio Z, famosissima discoteca.
0: Vero.
1: E quindi ti parlo fine anni 80, quindi avevo 16 anni, ne ho 53. Fatti due ponti.
0: Mamma
1: ciao
0: mia.
1: Don,
0: balli con noi da una vita, chi
1: Dave
0: sei?
1: Dave da Cucciato.
0: Ciao Dave, grazie di avercelo raccontato, benvenuti in famiglia. Disco.

0: for this. Anche durante il weekend tempo di informazioni, allora buon pomeriggio alla redazione di Link.
1: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. Da oggi gli accertamenti tecnici non ripetibili sui cellulari sequestrati ai 5 agenti della polizia locale di Milano arrestati per peculato, arresto illegale e falso ideologico. Nel Comasco, peggiorato l'incendio sul Monte Goi, una cinquantina gli evacuati, oltre 100 i vigili del fuoco al lavoro senza sosta, rinforzi da Liguria, Emilia e Veneto. Canadieri in azione invece sul Monte Barone, siamo nel Biellese, dove i boschi sono in fiamme da 11 giorni e il fuoco è ormai arrivato alla strada. Un'organizzazione criminale turca attiva in Italia e in Europa, è stradato un 23enne dai Paesi Bassi, era ricercato dalla Procura di Milano. Lo sport, partiamo dagli europei di nuoto tra le gare di questa sera che vedranno impegnati gli azzurri, c'è la semifinale dei 50 metri stile libero donne con Sara Curtis, poi la finale 50 metri dorso con Ceccone, la finale dei 1500 metri stile libero con Simona Quadarella. Anche gli europei di atletica, oggi 10.000 metri con la Tocletti, poi il salto in alto maschile con ben 4 azzurri, tra cui Tamberi, e poi 200 metri la finale con Desalu e Dezza, e gli 800 metri la finale con la Coiro. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Disco Radio Parma.
0: Ci si diverte, si fa festa insieme ai Disco Radio Lovers il giorno che precede Ferragosto con lo zio Don Cash. Ragazzi, oggi è il 14. E allora, 4 hit senza interruzione. La prima pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Con lui.
4: Ciao Don Cash, sono Shade.
0: Con Shade voliamo al 2017. Bene, ma non benissimo. Party.

0: 6 mini Marco Longo, chiude le 4 senza interruzione che hanno preso via e la vita con Shade e la sua Bene, bene ma non benissimo. Su Disco Radio spacco balle, mi diverto tantissimo. Benvenuti nella Family, il giorno di Ferragosto, ragazzi, perché chiaramente l'Italia è divisa in due. C'è chi lo festeggia oggi fino a stanotte, poi domani mattina, e chi invece il Ferragosto lo intende domani il 15. By the way, questa è la Family del pranzo, è trasformata nel Don't Stop the Party. Chi balla
1: c'erano
0: con noi?
1: C'erano Walter Desi, poi c'erano Ravasi.
0: E insomma, era proprio l'inizio.
1: La disco parete, insomma. Ero un ragazzino.
0: Eri un ragazzino quando hai iniziato a ballare con noi. Da dove e da quando siete con noi in Family?
2: Ciao,
0: da...
2: ciao. Sono sempre Enea il camionaro.
0: Ciao Enea.
2: Visto che salutiamo tutti, mi sembra giusto che io saluti un mio grande collega. Yeah. Si chiama Gino di nome e Scurre
0: dai,
2: di cognome.
0: Dai, allora! Ma allora, Gino Scurre, ciao. Dai. Allora, si può. Bon Venerdon, chi balla? Chi vai là? Canta.
3: Ma cos'è? I DJ di oggi non riescono più a fare una canzone loro. No, devono riprendere le hit degli anni 90. Come siamo ridotti, ragazzi. Viva gli anni 90 e viva la Fisa.
0: La Fisa, sempre la Fisa. Come la Fisa.
4: Lavoratore di riparazioni di apparecchi elettronici.
0: C'è anche chi lavora in questo momento.
4: Specifico.
0: Ciao, a te che lavori, che sei in laboratorio di riparazione di apparecchi elettronici. Ancora, chi balla?
5: Sono dal 97.
0: Con noi?
5: Ascolto Disco Radio.
0: Grande, ma il
5: ciao,
0: nome?
5: Ciao, sono Giuseppe sì? dal Marocco.
0: Ciao, Giuseppe dal Marocco.
5: A Casablanca proprio.
0: Che balla con noi dal 1997, hai capito?
6: Disco Radio.
0: Beh, se Giuseppe ha detto 97 come anno in cui ci ha scoperto, io adesso però, ragazzi, per galanteria farei comandare la nostra amica Simona. Lei ha scelto il 1999, cioè ci ha scoperto lì. E allora dal 99 abbiamo scelto il brano dei The Lawyer, gli avvocati. Non so se ve lo ricordate, I wanna Vabbè, magari così non ti dice niente, ma se faccio I wanna I. E dai.
6: Rhythmic history.
5: I wanna I wanna

0: Heroes, adesso insieme a To Blow. E allora, disco Radio Lovers, chi balla con lo zio Don? Buon venerdì!
1: Porca Bruna, ferie non pervenute da 15 anni!
0: Sì, non si va in ferie
1: sempre
0: più.
1: Sempre al trabacco, ciao amici di Disco Radio!
0: A tutti quelli che stanno al trabaio, cioè al lavoro, ragazzi, un mega abbraccio. Vi ricordo che noi siamo e saremo qui anche domani a tenervi compagnia, come sempre, come tutti i giorni, perché Disco Radio c'è. C'è nei giorni di festa, c'è nei giorni normali ed è in grado di rendere giorni normali come dei giorni di festa. E se vi sentite da soli, alzate il volume della musica e abbassate quello dei problemi. Ci sentiamo domani dalle 23 alle 4 con Paris Set, Rap and Drop. Don Cash non vi lascia mai da soli. E mi raccomando, ragazzi, tutto il giorno, 24 ore su 24, se il buon umore va via, tu accendi Disco Radio. Peace out and I love you. Buon Ferragosto.
2: Disco Radio.
3: Le 16 e un minuto.
2: Disco Radio.
3: Buon venerdì, benvenuti su Disco Radio. 14 di agosto, ormai ve l'hanno detto praticamente tutti. Domani Ferragosto, per cui grande capodanno d'estate da fare in nostra compagnia, come sempre a partire poi dalle 10. Domani mattina ci sentiamo qua, nel weekend ci saremo noi con la nostra musica. Intanto abbiamo tre ore da condividere, quelle che ci portano per questo fine settimana fino alle 19. Kamrad, adesso la novità, c'è Love Sober.

delle 16:05 minuti su Disco Radio, Love Sober, Kamrad ad accompagnarvi così in questo venerdì 14 di agosto, che significa per molti ultima giornata di lavoro, perché sono tantissimi quelli che hanno lavorato anche questa settimana, che per molti è stata in realtà di vacanza e di meritato relax. Quindi anche a voi tra poco tocca partire, ragazzi. Fatto sta che domani 15 di agosto tutti o quasi, insomma, si godranno il relax. Sono Valentina Guidi, nel frattempo condividiamo un po' di orette insieme, un sacco di cose da dire e da fare. Soprattutto il nostro numero 393 800 3000 vi serve per i messaggini, per arrivare fino ai nostri microfoni. WhatsApp, note audio ancora meglio, così sentiamo la vostra voce. Adesso la prossima, abbiamo scelto We Are Free.

0: Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Buonanotte Gabri Ponte su Disco Radio, era DNA, così abbiamo consumato già la prima decina di minuti insieme delle tre ore che ci vedono coinvolti in questo venerdì che anticipa il Ferragosto. Tra pochissimo un salto indietro nel tempo, torna la storia del ritmo su Disco Radio. Vi abbiamo già preparato un bel disco dance storico dal 2000, lì pronto c'è Gigi Dag.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto

0: 9 euro al grammo.
1: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
0: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo torna ogni sera su Disco Radio nell'extended version con Alessio Loisi a partire dalle 21. Un assaggino ogni ora anche in questa 2000. Il capitano Gigi Dag, la passione. Rhythmic History.

Era Joel Corry su Disco Radio Devotion, Sweet Emotion, 16 e 20 minuti. Tutti quanti nella vita hanno subito o hanno fatto questa cosa. Prima o poi capita un po' a tutti, no? Di venir lasciati, mollati da qualcuno a chi non è successo, oppure di lasciare qualcuno. Quindi vi chiediamo qual è stata, in ordine insomma di tempo, l'ultima storia vostra che è finita e la motivazione per cui è finita. Quindi anche se adesso siete fidanzati felicemente, sposati, però sicuramente ricorderete la vostra storia precedente e quindi diteci il perché è finita. 393 800 3000, tra poco vi diciamo qual è la scusa tra virgolette che si usa più spesso per lasciare una persona. Eh sì, adesso la musica, c'è Bruno Mars.

0: Era Your Love, 16:30. Appunto di amore, vi abbiamo chiesto: l'ultima volta che siete stati lasciati, qual è la scusa che hanno trovato? Tra poco vi diciamo quella più usata al mondo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Anche in questo venerdì pomeriggio, puntualissima alla redazione, c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. Peggiorato l'incendio sul Monte Goi nel Comasco, si è esteso per 24 ettari, una cinquantina gli evacuati, oltre 100 i vigili del fuoco al lavoro senza sosta, ci sono anche i Canadair in azione per confinare l'avanzata ad est. Canadair che sono in azione anche sul Monte Barone nel Biellese, dove i boschi sono in fiamme da 11 giorni. Da oggi gli accertamenti teorici non ripetibili sui cellulari sequestrati ai 5 agenti della Polizia Locale di Milano arrestati per peculato, falso ideologico e arresto illegale. Un 23enne membro di un'organizzazione criminale turca attiva in Italia e in Europa è stato estradato dai Paesi Bassi, era ricercato dalla Procura di Milano. Lo sport europeo di nuoto tra le gare di questa sera che vedranno impegnati gli azzurri. Abbiamo la semifinale dei 50 stile libero con Sara Curtis, la finale dei 50 dorso con Ceccon e la finale dei 1500 stile libero con Simona Quadarella. Ma anche gli europei di atletica, questa è la sera della Battocleti impegnata nella finale dei 10.000 metri. Poi c'è il salto in alto maschile con 4 azzurri impegnati, tra cui Tamberi, e poi la finale dei 200 metri con Desalu e Dezza e la finale degli 800 metri femminile con la Coiro. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo stabile anticiclonico sul nord Italia, seppur l'alta pressione comincerà leggermente a indebolirsi. Dunque Ferragosto ancora in prevalenza soleggiato e caldo tra Piemonte e Lombardia, ma con qualche annuvolamento in più possibile al mattino, specie sul Piemonte, e nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno i rilievi alpini, specialmente quelli occidentali. Domenica ancora la situazione è simile, ma con maggior rischio di temporali tra pomeriggio e sera, non solo sui rilievi, ma localmente anche in pianura. Clima molto caldo, massime fino a 34-35 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ne abbiamo preparate 4 senza interruzione, tempo di From Disco to Disco, ripartiamo da questa, c'è Lordly.

0: chiudere il giro delle 4 senza interruzioni, Andrea Bocelli, David Guetta, Eiffel 65, Blue, Meet Me in the Dark, Lordly, quella con cui abbiamo aperto una decina di minuti prima delle 5 del nostro pomeriggio. Tutti quanti nella vita siamo stati lasciati o abbiamo lasciato, e allora vi vogliamo dire qual è, secondo gli esperti, la scusa per lasciare qualcuno più usata al mondo. Fatto sta che secondo me è molto più facile lasciare che essere lasciati, però questi sono punti di vista, eh? Alcuni esperti hanno cercato di risolvere un mistero che si cela nella scusa più utilizzata al mondo per porre appunto fine ad una relazione, che è il non sei tu, sono io. Le separazioni possono verificarsi in diversi modi. A volte sono reciproche, cioè si decide, non andiamo d'accordo, ma a volte sono anche improvvise, no? E non avvengono quasi mai in un buon momento. Ma se un partner decide di porre fine a una relazione, utilizza come scusa un po' il cliché non sei tu, sono io, si può rimanere particolarmente scioccati, attenzione, e disorientati. Perché alla fine, dopo tutto, è naturale, no? In qualche modo volere una vera e propria spiegazione su ciò che è andato storto, e a volte non averne, cioè sentirsi dire non sei tu, sono io, non è colpa tua, cioè quasi come se non avessimo colpa, allora perché mi lasci? È la cosa che più viene utilizzata ma più destabilizza in una relazione. Vi chiediamo quindi, vi è mai successo di essere lasciati con questa frase? E poi vi chiediamo ovviamente perché la vostra ultima storia è finita. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Siamo arrivati alla fine anche di questa settimana, venerdì 14 di agosto, praticamente prima di Ferragosto. Che farete domani? Adesso Faith, c'è Alan Walker.

di Dua Lipa, un disco del 2021, una decina di minuti prima delle 5 del pomeriggio. Benvenuti su Disco Radio. A quelli che, ahimè, sono ancora lavorativamente parlando impegnati e magari chiudono, concludono così questa settimana, dai dai che manca poco, poi ovviamente domani Ferragosto, occasione per molti di rilassarsi. Benvenuti anche a quelli che ci ascoltano tramite l'app, già in vacanza da un po', magari state ultimando la prima settimana di ferie, magari siete al mare e quindi ci ascoltate, ci potete portare sempre con voi. Se ancora non avete scaricato la nostra applicazione, fatelo, perché è assolutamente gratuita e vi consente di portare la musica di Disco Radio in giro per il mondo. Noi ci siamo ad accompagnarvi in questo venerdì con la nostra musica. Avete già sentito lei, c'è Madonna e Sabrina Carpenter. Il prossimo disco è Bring Your Love.

la dolcezza di questo disco Addicted to You, Avicii, su Disco Radio dal 2014, a chiudere così la nostra prima ora insieme in questo venerdì 14 agosto. Domani, ragazzi, che fate? Praticamente il capodanno estivo. Le 17. Disco. 5 del pomeriggio fino alle 7 non vi mollo, per cui abbiamo un sacco di cose da dirci, cose di cui parlare, come ad esempio le vacanze. Dove siete in questo momento? Magari al mare, in montagna? Riuscite a rinfrescarvi un po'? Ancora in città si muore, eh? Qui su Milano veramente una giornata bollente, stessa cosa sarà per il weekend. Kygo adesso, la novità, c'è Take Me Back.

buon umore, l'ho intitolato così, Kygo Take Me Back su Disco Radio, la novità delle 5 e 2 minuti che apre la nostra seconda ora insieme. Ormai lo sapete, ma non smetto mai di ripetervelo, che la nostra musica, quella che passa su Disco Radio, la scegliete voi, le vostre preferite si possono votare sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, lì scegliete, votate la vostra musica preferita e con un pizzico di fortuna vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget e poi lì la ritrovate nella super classifica di Top of the Month a fine mese. Adesso ragazzi, la musica, abbiamo scelto la prossima, Be Faithful, c'è cioè Fatman Scoop.

0: Benvenuti su Disco Radio ai ritardatari, a quelli che la radio l'accendono adesso. La musica passa sempre su Disco Radio e tra poco torna anche l'appuntamento dedicato a tutto il meglio della dance storica. Un disco ce lo andiamo a prendere dal passato, come facciamo sempre. Quindi tra un attimo sarà 1996. Iniziate a pensare che cosa stavate facendo in quell'anno lì. Ci andiamo tra un attimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ad agosto è tutto chiuso.
6: Non proprio.
5: Il concessionario?
6: Parisi Group è aperto.
5: Davvero?
7: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
5: Quindi siete aperti?
7: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
10: svuota tutto!
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
15: Suzuki.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
15: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
17: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
19: L'estate è

0: quella di Samurai J su Disco Radio. 17 e 21 minuti, ragazzi, lo dice la scienza, servono 7 vacanze all'anno. 7 sono tante, per sentirsi meno stressati. Ovviamente ce lo dice la scienza, perché frazionare i giorni di riposo ogni 7 settimane può rigenerare mente e corpo, prevenendo poi lo stress, quello che abbiamo tutti durante l'anno. Allora, le domande sono due. La prima: quante ferie, quante vacanze riuscite a fare voi durante il corso dell'anno? Qua gli scienziati praticamente ci dicono di farne più o meno una ogni 2 mesi, forse qualcosina anche di più, magari sarebbe bello, ma chi ce li ha i soldi per starsene in giro tutto quel tempo? E il tempo soprattutto, mica il lavoro ti danno la possibilità poi di andare in giro per così tanto tempo. Questo vi chiediamo, fatecelo sapere, voi quante ferie fate durante l'anno?
1: Disco Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: 7:30 al 393-800-3000 vi stiamo chiedendo quante vacanze riuscite a fare durante l'anno, perché secondo gli scienziati bisognerebbe farne almeno 7, scandito ovviamente più o meno 2 al mese, per riuscire a recuperare, rilassarci e non stressarci particolarmente durante l'anno. Tanti soldi ci vogliono e tanto tempo. Voi fate 7 vacanze all'anno? Così, dai, fatecelo sapere. 393-800-3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. 5:30, precisissimi, ancora una volta la nostra redazione. Ben trovato Francesco Di Bruno.
2: Già tutti i giudici del TAR bocciano le nuove torri di Greenstone in Viale Certosa a Milano perché peggiorano la luce e l'aria negli edifici vicini. Il comune di Milano aveva già negato il via libera contestando il superamento dell'altezza massima nei cortili. È peggiorato l'incendio sul Monte Goe nel Comasco, si è esteso per 24 ettari, una cinquantina gli evacuati. I Canadair sono in azione per confinare l'avanzata ad est. Canadair in azione anche sul Monte Barone, siamo nel Biellese, dove i boschi sono in fiamme ormai da 11 giorni. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, è uscito dall'ospedale. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per rintracciare il conducente che lo ha investito e poi è fuggito a piedi. Europei di nuoto tra le gare di questa sera: la semifinale di 50 stile libero con Sara Curtis, la finale di 50 dorso con Thomas Ceccone, la finale di 1500 stile libero con Simona Quadarella. E poi gli europei di atletica: questa sera l'impegno della Battocleti nei 10.000 metri, poi c'è il salto in alto maschile, la finale dei 200 metri con Desalo e Dezza e la finale degli 800 con la Coiro. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Allora, signor Sironi, Telomare!
4: Preso!
3: Signor Panzeri, Infradito!
5: Ci sono!
3: Signor Fantini, il Perizoma!
6: Io il Perizoma, devo... va bene, l'ho preso!
4: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
3: Canazzei!
4: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
3: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
4: Ma siamo in 4!
3: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'infradito!
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Secondo la scienza dovremmo fare 7 vacanze all'anno. Voi quante riuscite a farne? Adesso Shade.

0: 4 che abbiamo suonato senza interruzione, arrivando una decina di minuti prima delle 18 di questo venerdì insieme. Vi stavamo chiedendo quante ferie riuscite a fare durante l'anno, se riuscite a ritagliarvi qualche spazio in più oltre l'estate, perché secondo la scienza servirebbero ben 7 vacanze all'anno. Ci siamo chiesti, ci vogliono un po' di soldini e soprattutto ci vuole tempo, no? Quindi abbiamo chiesto a voi come siete messi.
1: Ciao Disco Radio, sono Linda da Casale Monferrato. Io sono impiegata in ufficio acquisti nel settore metalmeccanico e sono fortunata perché faccio quasi 6 settimane di ferie all'anno.
0: Caspita, bello!
2: Ciao carissima Valentina Guidi.
0: Ciao.
2: Dunque, sono Antonella da Arescalda.
0: Sì, ciao Anto.
2: Allora, praticamente quando lavoravo le ferie avevo 5 settimane più una di
0: 6
2: che si aggiungeva
0: quindi
2: dopo. Però adesso sono fortunata perché sono in pensione.
0: Vabbè,
2: vado
0: quando
2: voglio.
0: Certo.
2: Infatti vado a settembre e poi vado a ottobre.
0: Quando vuoi.
2: È bello così, molto bello.
0: Certo.
2: Ciao, ciao, ciao. Buon Ferragosto anche a te.
0: Un abbraccio anche
3: ferie
0: a voi.
3: Non so neanche cosa significa. Mi al massimo faccio 2 settimane all'anno. Lavoro in un'azienda di trasporti milanese. Si lavora sempre, ma lavorando col pubblico, mancando il personale, taggono le ferie. Al massimo riusciamo a fare 15-20 giorni spezzati all'anno, neanche di fila.
0: Okay.
3: Ciao.
0: Okay, vedi che poi cambiano, no, le prospettive, proprio perché se fai un lavoro che non ti concede il tempo delle ferie, come fai a farne 7 all'anno? E poi, detto che viaggiare costa, pianificare 7 pause rigeneranti nel corso degli 12 mesi non è un capriccio secondo la scienza, ma una vera e propria necessità biologica per difendere il benessere psicofisico. Una ricerca appunto condotta dagli esperti dell'Università di Pittsburgh ha dimostrato che concedersi frequenti momenti di stacco dalla routine lavorativa rappresenta la miglior strategia per contenere lo stress e scongiurare l'esaurimento mentale. Secondo i dati emersi dallo studio, programmare un'interruzione ogni 7 o 8 settimane funziona un po' come un reset biologico, no? Capace di ricaricare in qualche modo le funzioni cognitive. Gli studiosi hanno osservato come i benefici di un singolo periodo di ferie tendano a svanire nell'arco più o meno di 2-4 settimane dal rientro. Per questa ragione l'alternativa più efficace alle tradizionali lunghe vacanze estive risiede nella distribuzione strategica delle pause durante tutto l'anno. Voi ci riuscite, ragazzi? 393-800-3000 per dirlo a Disco Radio. Adesso parliamo di auto, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni e alimentazioni offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o sul loro sito online superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: 10 minuti e poi saranno le 6. Entriamo ufficialmente nell'orario aperitivo. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi, adesso Gordo, Loco Loco.

0: orario aperitivo insieme anche in questo venerdì 14 di agosto. La scienza dice che bisognerebbe prendersi almeno 7 vacanze all'anno per rigenerarsi, e c'è qualcuno che ce la fa, eh. Quest'anno 9 viaggi: Catania, Bucarest, Marsalam, Parigi, Tropea, le abbiamo già fatte. Ci rimane Capoverde, Palermo, Cipro e Sharm. In totale loro ne fanno 9. Marinella e Davide da Buscate, ma non solo loro, eh.
1: Ciao Disco Radio, sono Andrea da Moncallo Monferrato, quindi sono il vicino di casa di Linda praticamente, e sono d'accordissimo con la ricerca di Pittsburgh. Io faccio 2 settimane consecutive d'estate, eh. E poi nel corso dell'anno faccio 4-5 volte.
0: Vedi?
1: Un weekend lungo, giovedì, venerdì, sabato e domenica,
0: okay.
1: Spalmato in modo abbastanza cadenzato. Ed è una figata.
0: L'hai detto tu, eh? 18
2: Disco Radio.
0: Ufficialmente cominciamo ad apparecchiare per l'orario aperitivo. Noccioline, spritz, ci siamo, con la musica in sottofondo e ovviamente una foto per farci capire dove siete e da dove condividiamo l'aperitivo: al mare, a casa, al lavoro, in macchina. Fatecelo sapere. 393 800 3000 per le vostre foto. Swedish House Mafia, Licky Lee, adesso Happiness is so sad.

collaborazione sui The Shows Mafia, Licky Lee su Disco Radio Happiness is So Sad, la novità delle 18 e 4 minuti dentro nell'orario aperitivo, quello che ci porta dritti poi verso le 19. Stavamo parlando di vacanze e fatto sta che gli italiani alle vacanze non rinunciano assolutamente, almeno quei 2-3 giorni, una settimana bisogna farli, e quindi vi vogliamo chiedere, prendendo come spunto questo qui, se vi dicessero toglietemi tutto ma non toccatemi, che cosa per voi è intoccabile? A parte le ferie, ok? Qualcosa di materiale, non parliamo di persone. Quindi la frase da completare è questa qui: toglietemi tutto ma non toccatemi. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio con i vostri messaggi. Adesso Better Time.

0: ragazze per bene, la sua Esibizionista, un disco del 2025 che ritroviamo qui in questo venerdì insieme. Gli italiani non rinuncerebbero mai e poi mai alle vacanze, allora abbiamo preso questo spunto per chiedervi di terminare una frase, ovvero: toglietemi tutto tranne, e poi siete voi che la dovete completare. Ciao Disco Radio, sono Marzia, io dico sempre toccatemi tutto ma non uno dei miei amici, e poi il tempo che dedico a me stessa andando in palestra e facendo sport, e poi tra parentesi anche la Nutella. Non toccatemi la mia moto, ce lo scrive Raffa da Biella.
1: Ciao Disco Radio, ciao. Toglietemi tutto ma non toglietemi la birretta dopo il lavoro, quella è sacrosante, è un diritto, non bisognerà mai privarsene.
0: Aperitivo con anche questa sera.
2: Secondo io, da parte di mia suocera Emilia di 92 anni, okay, lei ha detto che bisogna togliergli la pensione.
0: Ma certo,
2: la pensione è quella che ci deve essere sempre.
0: Ma noi mandiamo, ciao, un abbraccione alla signora Emilia, non gliela tolgono la pensione, sia tranquilla, se Dio vuole quella è ancora sua.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
10: Non proprio.
9: Il concessionario?
10: Parisi Group è aperto.
9: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
11: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Ad agosto, tutto a posto.
13: Rima da spiaggia.
12: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
13: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
12: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
15: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
17: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
17: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
20: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Disco Radio. Tutti riuniti, gli amanti della dance storica alle 21 per l'extended version del Rhythmic History e poi ogni ora un tuffo nel passato. 96 adesso, Sandy B, Make the World Go Round.

era Moving to the Sun su Disco Radio. 18:24, vi stiamo chiedendo, siccome gli italiani non rinuncerebbero mai alle vacanze, questo lo abbiamo dato per assodato, di completare la frase: toglietemi tutto ma non toccatemi, cioè quella cosa importante per voi che nessuno vi deve toccare. Fatecelo sapere, aspettiamo i vostri messaggi. 393-800-3000 è il nostro numero WhatsApp, note audio, tra poco in diretta ci siete voi su Disco Radio. Adesso c'è lei, la regina del pop, Madonna. Okay.

0: carica e l'energia su Disco Radio. Mi rimproverano, giusto? Ma come? Prima chiedi da dove fare l'aperitivo, poi ti mandiamo la foto e non ci leggi. Vi leggo. Mauro e Elena da Monferrato, tante foto quelle che ci hanno mandato, perché questo è l'orario aperitivo, no? Quello in cui si fa chiacchiera. E allora, siccome gli italiani non rinuncerebbero mai alle ferie, e questo lo abbiamo capito, vi abbiamo chiesto di concludere una frase, cioè toccatemi tutto ma non toglietemi cosa, cioè quella cosa per voi indispensabile di cui non riuscireste poi proprio a farne a meno. Quindi 393-800-3000, terminare la frase, toglietemi tutto ma non toccatemi, vi aspettiamo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Le 18:33, puntualissima la nostra redazione, ancora una volta Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona serata a tutti. I giudici del TAR bocciano le nuove torri di Greenstone in Viale Certosa, peggiorano luce e aria negli edifici vicini. Il comune di Milano aveva negato il via libera contestando il superamento dell'altezza massima nei cortili. Il fronte del fuoco sul Monte Goia ha raggiunto l'estensione di 24 ettari, ma le fiamme sono sotto controllo. Il campo base per coordinare le operazioni è stato allestito nell'ex piazza d'armi di Como, sono impegnati intanto 180 vigili del fuoco. Ancora cronaca, un trattore si ribalta tra i vigneti, muore una ragazza di 22 anni nel Cuneese, l'incidente è avvenuto in un'azienda agricola, Diano d'Alba. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, è uscito dall'ospedale, proseguono intanto le indagini dei carabinieri per rintracciare il conducente che lo ha investito ed è fuggito a piedi. E per lo sport, con gli europei di nuoto è iniziata la sessione serale, tra le gare di oggi le semifinali di 50 stile libero con Sara Curtis, la finale di 50 dorso con Thomas Ceccon e la finale dei 1500 stile libero donne con Simona Quadarella, mentre per quanto riguarda gli europei di atletica è da segnalare tra le altre la gara dei 10.000 metri con la Battocletti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dai che ci siamo ad accompagnarvi in questa sera 4 senza interruzione, ripartiamo così, That's What I Want.

0: Abbiamo scelto Peggy Goo, era star su Disco Radio, a chiudere così il giro delle 4 senza interruzione. Siamo passati da Feel It, FBI Project 92, White Girl Wasted, era Anna, e poi all'inizio That's What I Want. 4 senza interruzione che ci fanno arrivare una decina di minuti prima delle 7 di sera. Abbiamo capito, no, che gli italiani non rinunciano alle vacanze, ma vi abbiamo chiesto di completare una frase: toglietemi tutto ma non toccatemi che cosa?
1: Toglietemi tutto ma non la Coca-Cola. Jessica da Cantù.
0: Buona Jessica.
2: Ma allora, secondo me è un controsenso, perché cioè? Toglietemi tutto ma non una cosa, quindi per te quella cosa
0: ma
2: è
0: dai.
2: Tutto. Ma se non si può togliere tutto e non posso toglierti
0: non
2: quella cosa perché
0: più
2: è tutto.
0: Vabbè, era un gioco. Buon Ferragosto.
3: Toglietemi tutto ma non i miei figli e la mia famiglia.
0: Ci sta.
4: Ciao, sono Mauro. Non toccatemi i miei giradischi 1200 Technics, il mio mixerino, la mia console e la mia collezione di musica house. Ciao.
0: Ciao, allora, tanti italiani avranno risposto: toglietemi tutto ma non toccatemi le vacanze. Secondo uno studio, infatti, la generazione Z si indebita pur di andare in vacanza, ma questa non è una novità. Rinunciare alle ferie, manco morti, per alcuni giovani sembra essere diventato più difficile che chiedere un prestito. Infatti, secondo i dati riportati in Italia, sarebbero stati destinati oltre 220 milioni di euro, sono tanti, di finanziamenti personali a viaggi e vacanze, con una cifra media di circa 5.500 euro da restituire nell'arco di 3-4 anni. Dietro questa scelta non ci sarebbe solamente la voglia di staccare la spina, la vacanza è diventata sempre più qualcosa da mostrare, da raccontare sui social, destinazione, hotel, esperienze. Il risultato è un paradosso, bisogna fare un ragionamento qua. Mentre circa 9 milioni di italiani rinuncerebbero alle vacanze per difficoltà economiche, altri sarebbero disposti a partire comunque pagando il viaggio a rate. Quindi vi chiediamo innanzitutto se voi la fareste mai una vacanza chiedendo un prestito, oppure ci rinuncereste. E poi terminiamo questa frase: toglietemi tutto ma non toccatemi cosa? 393 800 3000.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
6: I'm a fireball.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
7: Disco Radio,
5: il ritmo della tua città.
0: Ancora una decina di minuti insieme in questo venerdì 14 di agosto, la vigilia di Ferragosto. Dove sarete domani? Adesso la musica, c'è Talk to You. Let's

0: Nicki Minaj, Katy Perry su Disco Radio. Era Swish Swish a chiudere le nostre tre ore insieme, a chiudere la nostra settimana, ma non vi mollo perché questa sera torno per l'appuntamento con il Soulset dalle 10. È arrivato.
1: Hai detto tutto te, hai detto.
0: Hai
1: brava,
0: visto?
1: Brava. C'è un problema.
0: Qual è?
1: Io sono affamato, non mi hai portato
0: anche
1: il riso
0: oggi?
1: Patate e cozze.
0: No.
1: Ve lo ricordate? L'altro giorno aveva detto ti porterò una porzione
0: non
1: di riso
0: portato.
1: Patate e cozze.
0: Ma secondo voi era possibile trasportare le cozze
1: certo.
0: da Monza a Milano senza farti rischiare la salmonella?
1: Perché,
0: dai,
1: scusa,
0: ma ti prego.
1: Che cozze hai usato?
0: Dai.
1: Le 7 e un minuto della sera.
0: No, perché, cozze pelose.
1: Perché non avevo dubbi. Però
0: certo.
1: Sì, no, certo, poi si vanno a ripulire, no? Si,
0: le ho pulite bene, le ho cucinate.
1: Allora?
0: Ma se io le avessi portate qui col riso, con le cose, con 35 gradi fuori.
1: Col condizionatore che in auto non c'hai.
0: Cioè, ragazzi, la
1: infatti,
0: macchina dei Flintstones.
1: Passate, ragazzi, io parcheggio e dico: perché la guidi ha lasciato tutti i finestrini abbassati?
0: C'è una motivazione.
1: Che entrano praticamente tutti gli animaletti. Vabbè, noi ci vediamo ormai tra un po' di
0: ciao.
1: Tempo
0: tu
1: ciao
0: in vacanza,
1: andrò in vacanza
0: buone vacanze
1: grazie un
0: ciao.
1: Bacio.

Love Summer, il nuovo di Kamrad, novità qui su Disco Radio per voi che state lavorando, per voi che magari siete in vacanza e ci avete portato in vacanza con voi. Che bello! Dove siamo? Siamo in montagna? Siamo al mare? Sotto l'ombrellone? Non lo so, alle 7-4 minuti, però noi vi diamo la musica giusta. Questa in particolar modo. Dal 2009 c'è Cascada Evacuate the Dance Floor.

0: Sad Girl, Bibi Rexha, David Guetta. Tra un attimo vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo. Sarà 1998 con Gaia.
1: Allora, signor Sironi, Telomare.
2: Preso.
1: Signor Panzeri, Infradito.
3: Ci sono.
1: Signor Fantini, il Perizoma.
4: Io il Perizoma, devo... vabbè, l'ho preso.
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei.
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei.
1: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto.
2: Ma siamo in 4.
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
11: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
13: Suzuki.

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto.

0: premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Disco Radio.
6: Dai che vi porto a fare un bel viaggio nel tempo, come facciamo ogni ora qui su Disco Radio. Con il nostro Riffing History siamo nel 1998 per riascoltare Gaia. Questa è It's Love.

coppia Dimitri Vegas Like Mike. Siamo al 14 di agosto, chissà quanti di voi partiranno, lo confesso, un po' come me nelle prossime ore, e chissà quanti di voi non hanno ancora messo in valigia Disco Radio. Non ci avete messo in valigia? Allora fatelo subito, scaricate la nostra app sul vostro smartphone, da lì non solo ci potete mandare i vostri messaggi alla diretta, ma potete anche ascoltarci in streaming praticamente ovunque. Per esempio la potete collegare al vostro impianto dell'auto, sai, Android Auto, Apple CarPlay. Joel Corry, Ra, questa è Devotion.

0: qui Harvey con Lie to Me. Allora, si è parlato tantissimo di questa eclissi solare, ne abbiamo parlato anche noi, ne abbiamo parlato ma non l'abbiamo vista perché eravamo qui a lavorare. Ma la domanda è: voi da dove avete visto l'eclissi? Perché ci sono stati un sacco di eventi anche organizzati. Ecco, qualcuno ha organizzato un evento, ha partecipato e si è pure lamentato. Tra un attimo vi racconto tutto. 393-800-3000 per entrare in contatto con noi. Intanto andiamo in redazione.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Ed è in redazione che incontriamo il nostro Francesco Di Bruno con l'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. I giudici del TAR bocciano le nuove torri di Greenstone in Viale Certosa a Milano perché peggiorano luce e aria negli edifici vicini. Il comune di Milano aveva negato il via libera contestando il superamento dell'altezza massima nei cortili. Il fronte del fuoco sul Monte Goia ha raggiunto l'estensione di 24 ettari, ma le fiamme sono sotto controllo. Il campo base per coordinare le operazioni è stato allestito nell'ex piazza d'armi di Como. Sono impegnati 180 vigili del fuoco. Trattore si ribalta tra i vigneti, muore una ragazza di 22 anni nel Cuneese. L'incidente è avvenuto in un'azienda agricola di Ano d'Alba. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, è uscito dall'ospedale. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per rintracciare il conducente che lo ha investito ed è poi fuggito a piedi. Gli europei di nuoto, Cerasuolo e Martinenghi, hanno conquistato la finale dei 50 rana con i primi due tempi. Va in finale anche Sara Curtis nei 50 stile libero, attesa ora per la finale dei 50 dorso con Ceccon e per la finale dei 1500 stile libero donne con Simona Quadarella. Anche gli europei di atletica, perché questa sera c'è attesa per la finale dei 10.000 metri con la Battocletti. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 19.34 nel venerdì sera di Disco Radio, ne suoniamo 4 senza interruzione. Subito Alessio e One Republic.
3: Disco Radio, From Disco to Disco.

Felix Baxter, Mother on the Dance Floor. Eccolo qua, il nostro Frandisco to Disco. Le nostre quattro che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione. Allora, non si è parlato d'altro nei giorni passati, cioè dell'eclissi solare, e ne continuo a parlare anch'io. Voi da dove l'avete vista? Per esempio, salutiamo Isabella di Casale Monferrato, che è in vacanza in Sardegna e se l'è vista lì in riva al mare. Bellissima, ma ha anche mandato la foto. Allora, intanto vi dico che, se come me non siete riusciti a vederla, l'attesa per la prossima non sarà poi così lunga, perché il 2 agosto 2027 è previsto un nuovo spettacolo che sarà visibile da diverse zone dell'Europa, in particolar modo al sud. La percentuale sarà vicina al 90% in Sicilia, in particolar modo il picco sarà all'isola di Lampedusa. Agosto 2027, tutte a Lampedusa il 2, mi raccomando. Comunque, perché vi chiedevo dove l'avete vista? Perché approfittando dell'occasione ci sono state diverse attività commerciali che hanno approfittato dell'evento, no? Per far godere dello spettacolo magari da una posizione privilegiata. E poi, se come a Milano sul più bello arrivano le nuvole, che succede? Che i clienti ti chiedono indietro i soldi. Voi direte, beh, ci potrebbe stare, l'hanno organizzato. No, aspetta, piccolo particolare. La storia che vi racconto è ambientata in una trattoria. Cioè, questi commensali hanno mangiato, bevuto e poi si sono spostati nel giardino, dove purtroppo sono arrivate le nuvole e si sono perse le eclissi. Solo che loro hanno rivoluto indietro i soldi. Ovviamente il titolare ha detto di no. La motivazione, sapete che hanno addotto? Pubblicità ingannevole, dato che il locale aveva promosso l'evento sui social con la formula: mangia qui da noi e poi ti godi l'eclissi. No, l'eclissi non c'è stata e quindi mi ridai indietro i soldi. Ma vi sembra una cosa normale? Io lo devo dire, ragazzi. Fatemelo dire. Cioè, la gente è scema. La gente è scema, non c'è altro da dire.

We Are Free. Io invece sono Alessia Loisi e anche stasera sto con voi fino alle 22. Con le più ritmate dal 90 ad oggi tornano a trovarci Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

Ho salutato quelli che stanno tornando dal lavoro, quelli che ci ascoltano in vacanza, non ho salutato quelli che ci stanno ascoltando sotto la doccia, perché sono in tanti a mettere la musica e a fare una bella doccetta, bella fresca a quest'ora. Questo caldo ci sta alle 8 e un minuto. Salutiamo per esempio Antonietta che ci ascolta da Milano, benvenuti anche a te. Sotto la doccia ti godi anche il nuovo di Kygo, questa è Take Me Back.

ma tutte le altre novità sul nostro sito discoradio.it, e potete votare questa e le altre sul nostro sito ovviamente, ma anche sulla nostra app nella sezione Music Club. Voi direte: ma perché devo andare lì a votarle? Ma per due motivi: uno, perché così siete voi a scegliere la musica che ascoltate ogni giorno qui su Disco Radio, e due, perché potete vincere i nostri gadget. Disco Radio Music Club sul sito e sull'app della radio. Subito i The Bowser, questa è Magnetic.

0: Skin da Basker, adesso invece è un sacco di stream, è diventato una star di TikTok. Lui si chiama Chris De Sarandi, quello di Good Old Days. Tra un attimo torna anche la star del ritmo, vi riporto nel 95.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
12: Disco Radio.
0: Dai che alle 21 scatta la festa, il Disco Radio Party, e la prima ora, tra le 21 e le 22, la dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, come The Color Inside. Loro sono in Typical.

Felicia. Proprio lei, quella di... Oh, ma lo sapete che è una delle vostre preferite? Perché ogni settimana quando vi diciamo votate, votate, io poi vado a sbirciare.

cosa avete votato. E questa è una delle più votate. Oh, adesso ritorna lui, Nico Santos. E come sempre vi ricordo, scaricate la nostra app e portateci in vacanza con voi. Questa è All Time High.

0: giornalisti, felicità. Si può dire? Le 20 e 28. Dai che arriva l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Pensavate lo dicessi, invece non l'ho detto. Invece dico Francesco Di Bruno dalla redazione con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. I giudici del TAR bocciano le nuove torri di Greenstone in Viale Certosa a Milano. Il comune aveva negato il via libera contestando il superamento dell'altezza massima nei cortili. Il fronte del fuoco sul Monte Gorni, il Comasco, ha raggiunto l'estensione di 24 ettari, ma le fiamme sono sotto controllo, sono impegnati 180 vigili del fuoco. Un trattore si ribalta tra i vigneti, muore una ragazza di 22 anni nel Cuneese, l'incidente è avvenuto in un'azienda agricola di Diano d'Alba. A Gallarate rissa al pronto soccorso, ferite due infermiere che tentavano di dividere tre pazienti, a mettere fine alla situazione sono stati i carabinieri. E veniamo agli europei di nuoto e sono arrivate anche le medaglie. Simona Quadarella ha vinto l'oro nel 1500 stile libero, è il suo quarto titolo. Poi è arrivato poco fa il bronzo nella staffetta 4x100 mista. Cerasuolo e Martinenghi hanno conquistato la finale dei 50 rana con i primi due tempi e in finale vanno anche Sara Curtis nei 50 metri stile libero e Razzetti nei 200 farfalla. C'è poi la questione europea di atletica, perché questa sera c'è la finale dei 10.000 metri con la Battocletti sicura protagonista e poi salto in alto, 200 metri finale maschile ed 800 metri finale femminile con la coira. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo stabile anticiclonico sul nord Italia, seppur l'alta pressione comincerà leggermente a indebolirsi. Dunque Ferragosto ancora in prevalenza soleggiato e caldo tra Piemonte e Lombardia, ma con qualche annuvolamento in più, possibile al mattino specie sul Piemonte, e nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno i rilievi alpini, specialmente quelli occidentali. Domenica ancora la situazione è simile, ma con maggior rischio di temporali tra pomeriggio e sera, non solo sui rilievi, ma localmente anche in pianura. Clima molto caldo, massime fino a 34-35 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 2022.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Dai che arriva un nuovo From Disco to Disco e noi ne suoniamo 4 senza interruzione subito. Amnesia.

0: pensateci bene, quali sono quelle cose che vi accendono? Che ne so, una donna? Un'auto? Una vacanza? Sapere di dover partire nelle prossime ore? Ecco, se lo state per fare, vi ricordo, portateci in vacanza con voi. Scaricate l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone e continuate ad ascoltarci anche sotto l'ombrellone, in montagna, in giro per il mondo, ovunque andrete. Nel frattempo vi do una dritta anche per scegliere l'auto giusta, oggi è un vero labirinto. Motorizzazioni diverse, alimentazioni, offerte continuamente che cambiano, per questo serve chi sa guidarti davvero. E tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le 20:46, questo vuol dire che tra 15 minuti inizia la festa. Il Disco Radio Party e la prima ora sarà dedicata alla migliore dance anni 90. Primo Alok e

0: viaggetto in Brasile non sarebbe male. Sergio Mendes, Black Eyed Peas, Maschienada su Disco Radio. Inizia la festa. E anche oggi torna il programma dedicato agli anni 90. Si chiama Riffin Kister Extended Version, invece mi chiamo Alessia Luisi. Sono pronto ad accompagnarvi nei prossimi 60 minuti non solo con la migliore dance anni 90, ma anche con quelli che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, e partiremo proprio con una di quelle. Tra un attimo, Rakika, Black Box e Martha Wash con Open Your Eyes. Ritroveremo in Datura con The Sign. Subito dal 2003 il remix di Gabri Ponte di questa Giulia. Lui era il DJ Laza.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Giulia,

0: Non c'è modo migliore che aprire il weekend con le hit che hanno fatto la storia del ritmo, come questa dei Datura e Rad Sign. Sono Alessia Roisi, vi accompagno in questo viaggio a cavallo tra i 90 e i 2000. Lo faremo anche tra un attimo con i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
2: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki. L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
5: Ad agosto tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Niente, vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: State per partire per le vacanze? Allora portate la musica di Disco Radio in vacanza con voi. È semplicissimo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo potete scoprire la nostra playlist, mandare messaggio alla diretta, ma come sempre vi ricordo, ci potete ascoltare in streaming ovunque in giro per il mondo. Tra un attimo di like con Groovies in the Heart, lì con Two Times e Tu Fabio la Complete This Song. Andremo nel 2003 con Erika per riascoltare la sua I Don't Know. Subito però dal 94 Two Brothers on the Fourth Floor. Questa è Never Alone.
15: Rhythmic History.
16: Rhythmic History.
15: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Erika, hai ragione. I don't know. Cioè, non so chi c'è all'ascolto dell'Extended Version di Epic History, ma magari me lo potete raccontare voi. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Tra poco dal 97 tornano gli Acqua.
1: Rhythmic History. Disco Radio Party Set.
2: This is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Disco Radio. Pochi istanti fa parlavamo del nostro numero di SMS e WhatsApp, ma ovviamente ci sono modi diversi per raggiungerci, per esempio taggandoci nelle vostre storie su Instagram. Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Aloisi, ogni sera mi ascoltate qui in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino, nel fine settimana, in questo caso al sabato mattina, tra le 6 e le 7. Torniamo alla musica, tra un attimo Rex Anthony con Polaris Dream, canteremo con gli 883 Sei un mito, subito dal 97 Barbie Girl, loro sono gli Acqua.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: In effetti questa era perfetta per chi ci sta ascoltando in replica al mattino tra le 6 e le 7. Bonjour di Preziose Marvin, tra quelle che hanno fatto la storia del ritmo, il nostro viaggio continua. Vi riporto nel 96 con Regina.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: si chiamava Fantasy's Creation, la nostra chicca che chiude con Fabietto DJ l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Roisi, vi aspetto domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: L'estate è

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.

È la notte di Ferragosto, è la Ferragosto night, è la noce giusta, ragazzi. Eh sì, perché praticamente fra poco sarà mezzanotte, quindi chissà in quanta parte d'Italia si stanno facendo falò e ci si sta divertendo. E allora noi ci muoviamo non verso i falò e la notte, ma verso il sole. Yuga, Himalayan e gli Ultranet sono i primi. Party!

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.

0: La città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: I Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash anche in vacanza stanno con noi. Fallò dappertutto stanotte.
2: Ciao Don, ciao. Ciao Disco Radio.
1: Dove sei?
2: Io sono in Puglia, provincia di Bari, sul mare.
1: Bravo, ma che bello, la faccia nostra. E allora alza il volume della musica, arriva New Religion. Party.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.

Tempo ragazzi di ballare, è arrivata la mezzanotte, quindi ufficialmente posso dirlo, buon Ferragosto, benvenuti in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. È Ferragosto a tutti gli effetti, perché se lo festeggi il sabato, cioè se lo festeggi il 14 e il 15, a questo punto non importa, coincidono tutte e due. Arrivano Chris Lawrence, Jeezy, Invisible. Party.

0: la festa, la musica, qui Disco Radio Lovers e lo zio Don Cash. Da quanto tempo siete con noi?
1: Pezzi così non ne fanno più già da tanti anni. Ciao da Lorenzo di Carmagnola.
0: Mi dispiace perché non so di quale pezzo tu stia parlando, però te ne propongo un altro dal 2022, un pezzo d'arte, Grider con Piece of Art. Party.

0: E allora i disco Radio Lovers con lo zio Don Cash che si divertono, che ballano anche di notte. È arrivata l'una e vi porto un amico.
1: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
0: Già ragazzi, perché lui che ci fa ballare già dagli anni 90, da Love Sex American Express, ritorna con Armando con Amore Tonight. Party.

0: 92. Disco Radio Parma.
1: Uno dei miei producer preferiti, probabilmente anche il mio preferito, è Fisher, perché in questi anni ci ha abituato ad avere sempre delle grandissime porzioni musicali, diverse di anno in anno, con un suono che poi arriva e ti conquista dal cuore alla mente e alle gambe. E questa volta, ragazzi, lo scegliamo dal 2019, Fisher con Your Little Beauty.

0: Sono Don Cash, questo è Disco Radio e sono qui per dirvi tutto quello che so.
1: Siete sulla banda giusta nella modulazione di frequenza. Qua la musica è di quella buona, sia prima che dopo le due e due.
0: Sono le due, sono due anche i prossimi, Lucas e Steve. Tutto quello che so, infatti, si chiama All I Know. Party!